Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che banale.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

trovato un futuro, non ho più niente da barattare, ma io sono qua, mi farò carne da marciapiede.

0: svegliarvi gli istinti peggiori.
1: E poi cosa resterà? Un servizio al telegiornale, una foto che incrocia gli sguardi.

0: adesso che sono qua, col mio vestito da prima comunione, perché alle feste dei grandi si va col proprio abito migliore.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Dialisa.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio, estazione nazionale.
7: Radio Romania Internazionale.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio non parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata, la radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

come fantasmi. E non importa se la fine è la...

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: c'è fumar!
1: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

È facile parlare se non si ha niente da dire, parlare a voce alta solo per farsi sentire. È facile che starsene in disparte a ripensare, parlare sottovoce solo con chi sa ascoltare. Io lo vorrei fare ma non trovo le parole, rimango zitto e guardo.

È facile parlare se non si ha niente da dire, parlare a voce alta solo per farsi sentire. Difficile dividere quel poco che ci resta, difficile ascoltare con il cuore e con la testa. Ed io lo vorrei fare ma non trovo le parole, rimango zitto e guardo secco come merda.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: sono e dai fratelli cervi a tutti i partigiani, da Davide Cesare a Carlo Giuliani, fascia e polizia, vivo il mio discorso.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole. Sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte, non si fermerà il motore, avanzando nella neve.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

Siamo tutti sabbie foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials.
2: Dragon Ball!
0: Bang!
2: Dragon Ball!
0: Bang!
2: Dragon Ball!
0: Non solo Cristina D'Avena! Giuseppe J. Bianchi vi dà il benvenuto ad una nuova puntata.

mio personaggio preferito di Dragon Ball era il genio della tartaruga, ingriffatissimo anche lui, eh. Prossimo brano in scaletta! Tartarughe ninja alla riscossa!

0: solo Cristina D'Avena per oggi termina qui. Giuseppe J. Bianchi vi saluta, l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: Giuseppe.
1: Scusa, per la stazione?
2: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
1: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
2: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
3: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Buongiorno, anzi buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Terza pagina comincia anche questa settimana, dopo due settimane di pausa con delle repliche. E siamo qui con Rodrigo Rivas, questa volta per parlare di una storia molto importante, di un paese importante, purtroppo distrutto da prima il colonialismo, poi dal neocolonialismo. Comunque il primo paese che si è ribellato e che è stato indipendente in America Latina, se non ricordo male. Stiamo parlando di Haiti. Ciao Rodrigo.
1: Ciao Dario, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Bene.
1: Tu sai che
0: sì.
1: Tu sai che c'è una vecchia canzone di Manu Chao.
0: Sì.
1: Che è figlio di un rifugiato politico spagnolo in seguito alla guerra civile degli anni 30 del secolo sì. scorso. Lui è nato a Parigi, come molti figli di rifugiati, ed è per quello che ha questo strano miscuglio spagnolo-francese.
0: Sì.
1: E c'è una sua canzone che inizia dicendo: che ora son mi corazon?
0: Sì.
1: Cioè, che ora è? Con
0: certo.
1: mio, le 8 del mattino qua, le 10 da quest'altra parte, eccetera, va avanti col tema. Allora, sì. Che ore sono, mio cuore? È l'ora del vespro del 14 agosto 1791. Siamo in una foresta molto molto densa, dalle parti di quello che oggi si chiama Cap Haïtien, probabilmente, cioè verso il nord dell'isola. Dirige il vespro, che è in parte cattolico perché quella era la religione dei colonizzatori, ma soprattutto africano animista. Dirige la preghiera il loro, diciamo, prete, poi vedremo gli altri nomi che assumono.
0: Sì.
1: Si chiamava Bookman di cognome, e questo testo ve lo leggo, sono meno di dieci righe. Si chiama La preghiera di Bookman, fu l'apertura del vespro del 14 agosto 1791 nelle foreste haitiane del nord dell'isola. Buon Signore, che ogni giorno fai risplendere su di noi il sole e lo fai sorgere dal mare, che fai ruggire le tempeste e che governi i tuoni. Signore, che ti nascondi in cielo da dove ci guardi. Il Signore vede ciò che i bianchi hanno fatto. Il loro Dio ha comandato questi crimini, ma i nostri ci hanno dato benedizioni. Il buon Dio nostro ordina vendetta. Egli darà forza e potenza alle nostre braccia e coraggio ai nostri cuori. Egli ci sosterrà. Abbattiamo le immagini del Dio dei bianchi, perché è Lui che fa scendere le lacrime dai nostri occhi per la libertà che risuona ora nei nostri cuori. Fine della preghiera. Uh-huh. Era una ribellione contro tutto, perché la schiavitù, qualche volta lo si dimentica o non lo si vuole ricordare, è stata sancita come un diritto dall'Antico Testamento, e cioè dalla religione dei bianchi in genere. Il Levitico 25, 2:44 e 46, cioè tre paragrafi, definiscono la schiavitù e dicono che le persone che sono rese schiavi dai popoli che le circondano saranno proprietà perpetua da quei popoli più forti, e saranno proprietà loro, i loro antenati, i loro figli, i loro discendenti, tutti. Proprietà perpetua, privata. È della ribellione contro quello ciò che sorge ad Haiti. Finiamo la storia subito, poi la raccontiamo.
0: Certo.
1: E come siamo finiti con questa ribellione? Ad Haiti oggi c'è un consiglio presidenziale di transizione, non c'è presidente, nessuno è in grado di dirigere quel paese. Nel 2021 fu assassinato l'ultimo presidente, si chiamava Juvenal Moise, fu assassinato nel suo palazzo di governo, si suppone da una banda di narcotrafficanti colombiani. Allora si aprì un caos, talmente profondo che oggi l'85% di Port-au-Prince, la capitale del paese, è sotto la direzione dei gangster, sotto la direzione della mafia. L'85% controlla il paese. Il capo si chiama Jimmy Barbecue Chevassier ed è il vero proprietario di Haiti al mese di giugno del 2025. Come ci siamo
0: 26,
1: arrivati?
0: Direi.
1: Ecco, è quella storia che vi voglio raccontare, 26. Io sì. Mi confondo sempre con gli anni, tu lo sai. Con gli anni qualche volta sì. Anche con i paesi. Sì. Ecco, ti voglio dire un'ultima cosa per introdurre. Stamattina non avevo molta voglia di fare nulla, perché le notizie che arrivano dell'America Latina e che io definirei la frode permanente organizzata come nuova leva del potere politico in quella regione, mi abbattono. Dopo l'Honduras, il Perù, e dopo il Perù, il Guatemala. Se due volte un indizio, tre sono una prova.
0: La Colombia,
1: ecco, vedi che è l'età è il caldo. Ecco, la Colombia. E la Colombia forse è il colpo più forte, ma di quello ne parleremo in un'altra occasione, sì. Perché la Colombia è un paese a me molto caro per moltissimi motivi, e lo dovrebbe essere per tanti, perché la Colombia, come l'ha definita il suo presidente attuale, è una potenza della natura, è una potenza della vita. E le potenze della vita vengono colpite, quando vengono colpite colpiscono tutti. Mentre si avvicinava l'ora della nostra chiacchierata, ho ricordato due cose. Una che ho visto a Port-au-Prince nel 1991. Io da quelle parti qualche giorno per cercare, insomma, facevo il giornalista. e mi sono ritrovato con il presidente del paese. Si chiamava Titid di soprannome, il vero nome era Aristide Bertrand. Titid era un prete giovane che era diventato un giornalista pure lui, e faceva radio, che era quello che facevo io a quell'epoca. La sua radio si chiamava La Cité Soleil. E siamo andati a vedere la Cité Soleil, che era il luogo dove lui abitava. Io ti confesso, l'ho detto anche allora, che io conosco praticamente tutta l'Africa, molti altri posti al mondo, ho visto molti posti estremamente poveri. Un posto di quella povertà non me lo ricordavo, per l'estensione, cioè ci sono dei luoghi dove la povertà è spaventosa, ma dei quartieri con centinaia di migliaia di persone in quelle condizioni che io ho visto lì, non l'avevo mai vista. È il paese più povero dell'emisfero occidentale, Haiti. È uno dei più poveri del mondo. Ecco, poi Titid è diventato presidente, anzi lo era già, poi è stato rovesciato ovviamente dai signori degli Stati Uniti, ma questo lo racconteremo in avanti. È stato mandato in esilio nel Centrafrica, poi è stato riportato dopo corsi di rieducazione ad Haiti. Insomma, è una storia tragica anche quella, a modo suo. Ecco, questa è l'introduzione. E allora, quando parlavo con lui, lui mi ha raccontato di come avevano buttato via al mare la statua di Cristoforo Colombo. Ora, Cristoforo Colombo probabilmente non si sarebbe mai atteso, e io non credendo molto, diciamo per nulla, al fatto che ci guardano dal cielo, da qualche parte, quelli che sono scomparsi. Non credo che lui ci veda, però insomma è finito in mare, e da lì poi è venuto fuori una certa moda per la quale molte statue nell'America Latina dei grandi colonizzatori sono finite appunto distrutte e in mare. Io chiesi a Titi da allora perché l'avevano fatto, lui mi disse perché è il capostipite di quella genia, di quella gente che è arrivata da questa parte, che ci ha fatto diventare quello che noi siamo adesso. Certo. E quindi sappiamo che non ha nessuna importanza reale, però ci piaceva l'idea di buttarlo in mare. E allora questo mi ha dato la voglia di raccontare di nuovo questa storia, anche perché poi mi sono ricordato di un'altra che l'ho vista poco tempo dopo nel Kenya, tra Kenya e Londra. Nel Kenya, quindi in Africa, quando il paese diventò indipendente, i britannici si portarono via gli archivi, perché loro sono molto, curano molto la loro immagine, naturalmente prendono il Tele 5 del pomeriggio e fanno tutte quelle cerimonie strane che poi la RAI e pochi altri al mondo trasmettono sempre. E però curano gli archivi perché non vogliono comparire per quel che sono. E allora, quando, portando via gli archivi, a un certo punto gli abitanti del Kenya chiesero in alcuni villaggi risarcimento per i loro villaggi distrutti. E i britannici risposero che non c'erano prove, dal momento che non c'erano archivi. Certo. E quindi, non essendoci prove, non ci poteva essere una causa, ovviamente, guardando il diritto. Se non che qualche giornalista fece sapere che invece quegli archivi del Kenya c'erano tutti in una vecchia casona del Midlands nell'Inghilterra. Quindi i keniani, che tutto sommato stupidi non sono, allora chiesero di aprire questi archivi, e il Parlamento inglese, per evitare l'apertura degli archivi, pagò quelli che volevano fare la causa a condizione che non chiedessero l'apertura degli archivi. Ecco perché raccontare la storia fa meno male che dare un po' di soldi. Ecco. Però
0: diciamo che raccontare la storia fa più male che dare un po' di soldi.
1: E certo.
0: Sì, no, hai
1: allora
0: detto meno.
1: Ah, certo. Allora un gruppo di miei conoscenti, devo dire che non posso dare il nome perché chiaro, credo che sia un atto vietato dalle leggi, di Bristol, organizzarono la stessa cosa dei neri di Haiti, e si trovarono, questo perché a Bristol c'era un vecchio negriero, cioè uno che aveva fatto fortuna portando dei neri dall'Africa verso le Americhe, si chiamava Edward Colston, nell'Ottocento, e quindi questi organizzarono la portata della statua, anche quella in mare. E fu buttato via in mare. E allora questo ricordo di Cristoforo Colombo e di Edward Colston in mare, quantomeno diciamo a bagnarsi un po' anche tanti anni dopo per le loro colpe, mi faceva piacere.
0: Insomma. Posso dire che allora, però neanche i pesci
1: allora,
0: saranno contenti
1: che basta
0: di
1: poco.
0: Averli. Posso dire che nemmeno i pesci contenti di averli.
1: Oddio, non lo so, perché sai, una statua in mare, sì, diciamo, a quelli che gli cade addosso certamente gli fa male, ma poi presumo che diventerà una roccia e qualche pesce farà anche la sua casetta all'interno di questa roccia, tra i buchi del naso di Colombo o i capelli di Corso, e mi sembra un'ottima idea.
0: Quello sì.
1: D'altronde, quello che mi hai appena detto, se penso che 3 o 4 giorni fa in Italia il Parlamento ha approvato una legge per la quale si può sparare qualsiasi cosa che vuole, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Insomma, i pesci finora ce l'hanno tranquilla, ma finora, salvo piccoli divieti temporali, i poveri pesci non hanno alcuna difesa.
0: No, ma quello di sparare qualunque cosa vola l'hanno fatto apposta per il pericolo dei droni.
1: No. Sì, diciamo che però il drone è difficile da confonderlo con un uccellino che canta sotto,
0: infatti,
1: la mia finestra in campagna.
0: È per quello che hanno detto qualunque cosa vola.
1: Sì. No, ma i droni sono una nuova forma di guerra, ma questo è un altro, mi stai portando
0: certo
1: ad un'altra parte.
0: No.
1: Se vogliamo parlare dei droni e della guerra,
0: no,
1: a me va
0: benissimo, faremo un'altra volta.
1: Ok, allora torniamo quindi ad Haiti e cominciamo a raccontare un po' di storia di Haiti, cercando di non annoiare i nostri ascoltatori, ma dando anche qualche dato. Allora, partiamo innanzitutto dalla popolazione. Tu sai che sulla popolazione, fino a non molto tempo fa, tutti discendevamo da un unico tronco che ha origini in Africa. Da una donna, evidentemente, e da lì diciamo chissà per quale motivo, io non l'ho capito mai tanto bene, diciamo attraverso diversi flussi migratori queste popolazioni si sono stese nel mondo. Ora, senza entrare a discutere questo, perché non ne ho nemmeno le competenze, però sulle Americhe ci sono alcune cose da precisare. Prima cosa, chi furono i primi bianchi, diciamo, che arrivarono, europei che arrivarono in America? Secondo le notizie che noi abbiamo è Cristoforo Colombo. In verità pare che non sia assolutamente vero, e ci sono alcuni eremiti, alcuni naviganti, alcuni frati che arrivarono dalle parti di Vancouver molto prima e che erano d'origine o nord europeo o irlandese, e ci sono più prove su questo, comprese, diciamo, delle prove architettoniche, cioè dei vestigi di palazzi e di cose. E poi ultimamente, diciamo negli ultimi 15-20 anni, sono comparse dei segnali di popoli preesistenti all'arrivo di Colombo in tutta la zona sud, cioè in quello che chiamiamo la Patagonia, sia sul Pacifico che sull'Atlantico. Ora, da dove arrivavano questi popoli? Perché non credendo alla generazione spontanea degli individui, da qualche parte sono arrivati. In genere si tende a pensare che quelli lì sono arrivati dall'Asia, ma questo ha a che fare con l'Oceania, ma quelli dell'Oceania arrivano dall'Asia o viceversa, ma questo è legato, diciamo, alle fattezze fisiche, al tipo, certo, al tipo di faccia, al tipo di occhi. L'indigeno latinoamericano che in qualche modo si fa somigliare ad alcuni asiatici, ma anche lì sarebbe molto discutibile, perché chiunque conosca l'America Latina sa che gli indigeni asiatici del sud, cioè quelli discendenti dagli Inca, per capirci, hanno pochissimo a che fare con indigeni del Centro America, dei Caraibi, che sono completamente diversi, certo, d'Italia, di fattezze e tutto quanto, quindi anche quello è poco chiaro. Comunque sia, nei Caraibi i nostri arrivarono sicuramente nelle isole, partendo da diverse zone del continente, ma particolarmente da quello che oggi chiamiamo Guyane. Se si guarda una cartina si vedrà che ci sono nell'estremo nord del continente, nord-est, tre territori che una volta si chiamavano Guyane, sono inglese, francese,
0: esatto, e sono olandesi. Per dirli su chi vuole un dato in più, sono a nord tra il Brasile, il mare, il Brasile e il Venezuela.
1: Sì, esattamente. Allora, quella che si chiamava Antille Guyana olandese oggi si chiama Suriname ed è un paese indipendente. Sì. Quella che si chiamava Guyana inglese oggi si chiama Guyana semplicemente, o Repubblica, sì, Cooperativa di Guyana, ed è anche questa autonoma indipendente, mentre invece i francesi, come sempre, si sono tenuti le loro colonie e si chiama ancora Guyana francese. Uh-huh. Il grande pubblico la può ricordare da un romanzo, perché da quelle parti i francesi avevano messo un grande carcere dove si svolge un romanzo molto popolare che si chiama Papillon. Che racconta la storia, appunto, di un tizio, di una coppia di due carcerati che vivono in quest'isola per motivi certamente giustificati. Alla fine uno scappa usando come nave una diciamo dei contenitori di cocco che lui in qualche modo butta sul mare e riesce a scappare. La cosa è molto romanzata, perché ovviamente dai Caraibi fino alla terra più vicina ce n'è tanto, tanto di mare, chissà come ha fatto il buon Papillon, ma quello che pare che la storia sia vera. Oggi quel territorio è usato dall'Unione Europea per i loro esperimenti spaziali, e quindi continuano a usare le terre degli altri,
0: certo,
1: anche se ovviamente è un territorio francese, teoria dal punto di vista politico, per fare ciò che non possono fare a casa loro, ma questa è una norma. Allora, chi erano quelli che arrivano quindi nei Caraibi, dalle Guyane? Erano per lo più dei popoli che quelli che si occupano di queste cose chiamano popoli orinoco-amazzonici, di origine Arawak, che vivevano nello stato di comunità primitiva e che chiamavano loro stessi Taino. Ecco, lì compare la parolina, il Taino. Il Taino è quindi il primo abitante noto, in modo significativo, perché magari poteva esserci qualcun altro prima, ma i primi gruppi umani che arrivano appunto dalla Guyana, quindi dal Sud America, nelle isole Caraibi, sono i Taino.
0: Okay.
1: Qual è il destino dei Taini? Beh, è quello fissato dall'Europa, perché nelle cosiddette capitolazioni di Santa Fe, che sono quelle che firma Colombo con i re cattolici quando parte, le capitolazioni stabiliscono che se lui scopriva qualche cosa sarebbe diventato l'ammiraglio degli oceani e il viceré dei territori scoperti, e che naturalmente la natura che avrebbe ritrovato davanti era, essendo opera di Dio, era proprietà del re o della corona, la quale trasferiva questa proprietà appunto al signor Colombo. Quanti erano i Taino? Abbiamo solo una fonte. La fonte è un frate, che si chiamava Bartolomé de las Casas, che è famosissimo perché è quello che ha scritto tutto ciò che poi ha creato la cosiddetta leggenda nera, cioè la storia della conquista della prima colonia spagnola. Allora, las Casas dà dei dati molto precisi. Dice: nel 1492, cioè quando arriva Colombo, erano circa 3 milioni in tutti i Caraibi. Nel 1509 rimanevano circa 60.000.
0: Ah, incredibile.
1: Dell'isola di Hispaniola. Hispaniola era l'isola che oggi contiene Haiti e Repubblica Dominicana, e che è il luogo dove arriva Colombo. Nel 1531, dice sempre, sto leggendo dal libro del frate, erano ridotti a 600, e nel 1539, cioè esattamente quindi 47 anni dopo l'arrivo degli spagnoli, erano scomparsi da tutte le isole. E quindi, traduco io, o aggiungo io, con la scomparsa dei Taini scompare il soggetto originario della cultura primaria caraibica. E questo crea già una differenza importante, perché nell'America continentale, tutte le Americhe continentali, quindi Nord, Centro e Sud America, l'indigeno rappresenta gli attributi fondatori di ciò che c'era in quella zona. Nei Caraibi non esiste nulla di questo. Ed è curioso perché fino al 1519 le navi spagnole non erano mai arrivate sulla terraferma, e quindi quello che loro chiamavano America erano appunto i Caraibi.
0: Certo.
1: Ma da lì non rimane nulla se non il ricordo. A cosa serviva questo territorio? Beh, Colombo scrive sul suo diario di bordo: è il paradiso terrestre. Era il paradiso del cibo e delle spezie, originariamente, che erano lì, bastava prenderle. Poi diventò il paradiso di ciò che, delle culture tropicali che l'Europa, del quale l'Europa aveva bisogno, quindi lo zucchero, il caffè, il rum. E in verità, se uno ci pensa bene, continua a essere il paradiso di lunghe spiagge di sabbia, alberi di coco o un feticcio commerciale. Sì. Cuba è l'eccezione, perché Cuba è colpevole di aver voluto liberarsi di questa storia, e da Haiti un'altra eccezione per i motivi che stiamo raccontando. Ma fino al giorno d'oggi, diciamo, dal punto di vista della cultura occidentale, i Caraibi sono questo luogo meraviglioso dove ci sono tante spiagge, le tartarughe si comportano molto bene e si vivono grandi romanzi d'amore. Ecco, quando i bisogni però dello sviluppo europeo resero necessario aumentare la mano d'opera di quei paesi, arrivarono i neri. Quindi la schiavitù di massa, la schiavitù era un fenomeno, ho già detto, che viene richiamata nell'Antico Testamento, quindi addirittura assai prima di Cristo, ma era un fenomeno, diciamo, relativamente scarso dal punto di vista numerico. Diventa un fenomeno di milioni di persone, cioè di massa, con le Americhe, e i neri arrivarono in America portati dall'Africa in schiavitù fin dall'inizio. A cosa? A mettere in piedi l'economia delle piantagioni. L'economia delle piantagioni era una cosa molto moderna per quell'epoca, aveva tutte le capacità produttive che il mercato internazionale richiedeva, questo mercato era dominato dall'industria europea, la schiavitù era un modo per aumentare la produttività del lavoro, il tasso di profitto e l'organizzazione aziendale. L'organizzazione aziendale era fondata sul lavoro dei neri, che erano dominati da un ridottissimo gruppo di residenti bianchi, proprietari delle piantagioni o rappresentanti dei proprietari che vivevano nelle metropoli. E qui si formano due tipi di Caraibi. Nei Caraibi spagnoli prima c'era arrivata una piccola popolazione, era una colonia di popolamento, c'erano spagnoli a Porto Rico piuttosto che nelle piccole isole, piuttosto che Santo Domingo, cioè Repubblica Dominicana attuale. Mentre invece nei Caraibi francesi e inglesi non c'era nessuna colonia di popolamento, quindi nei primi c'è poi un meticciato forte, nel secondo no, non c'è nessun meticciato. Comunque questo tema è un tema, cioè il meticciato, le popolazioni originarie, che cosa succede con i Tainos, che oggi qualcuno dice che in verità non si sono estinti ma che ci sono ancora da qualche parte, continua ad essere, diciamo, uno dei grandi temi politici. E se uno invece di ridurre la politica allo scontro solo tra modelli grossi si va a guardare anche ciò, i contenuti che ci sono dietro, le culture che ci sono dietro, vedrà che la storia della schiavitù e la trasformazione del vecchio schiavo in contadino, ma in contadino che continua a occupare l'ultimo gradino della società capitalistica, è uno dei temi centrali di questo paese, di questa zona.
0: Certo.
1: Quindi torniamo ad Haiti. La sera del 14 agosto 1971, lo schiavo e sacerdote Vudù. 1791.
0: Ok.
1: 91.
0: Sì, sì, no, sì, lo ma hai invertito i numeri per quello.
1: Ah, no, 1971, 1791.
0: Esatto.
1: Lo schiavo e sacerdote Vudù, Dati Bookman, apriva la cerimonia degli schiavi delle piantagioni vicine recitando quella preghiera che vi ho citato per aprire questo discorso. Eravamo a Bois Caiman. Bois, i francesi scrive Bologna, o tanto vimo la Savona, Bois,
0: sì, sì.
1: E Caiman, per gli italiani è Bois, cioè Bologna, Washington, Ancona, e Caiman con la K, Caiman. Quindi a questo Bois Caiman sono uguale, il vespro diventava un incontro strategico dei cospiratori, perché a questo punto erano cospiratori che intendevano rivoltarsi contro i proprietari bianchi delle piantagioni della colonia. Concluso il rito, quella stessa sera iniziava l'insurrezione degli schiavi, trasformata in seguito nella rivoluzione che avrebbe infiammato in pochi giorni tutte le pianure del nord haitiano. In termini storici, quindi, il giuramento di Bois Caiman è sia l'atto di nascita della prima rivoluzione dei neri al mondo, sia il calcio d'inizio, dato che siamo ai mondiali, della guerra di indipendenza latinoamericana. Guardate bene, Simón Bolívar, del quale tutti noi abbiamo, e anch'io, dovremmo avere grande rispetto, compare in questa storia oltre vent'anni dopo, e tra le altre cose fa un lungo passaggio, su cui magari tornerò, proprio da Haiti e in Giamaica, quando diventa esule in seguito all'insuccesso della prima fase di indipendenza delle colonie spagnole. Che cos'era Haiti in quel momento? Ecco, anche questo è importante. Nel 1791 Haiti generava il 75% della produzione mondiale di zucchero e produceva più profitti per la Francia, sto leggendo dei testi canonici della storia francese, di quante ne producevano le 13 colonie nordamericane per l'Inghilterra. So che mi suona strano, ma sto dicendo che Haiti era più ricco degli Stati Uniti.
0: Caspita.
1: Nel 1791. Haiti era, leggo dai testi francesi, traduco, Haiti era la perla della colonia, della corona, la colonia più ricca della Francia, una grande piantagione di zucchero con il lavoro degli schiavi. E chiudo lì. Cito un grande pensatore francese, Montesquieu. Montesquieu, nello spirito delle leggi, scrive: lo zucchero sarebbe troppo caro se non lavorassero gli schiavi per la sua produzione. Tali schiavi sono neri dai piedi alla testa e hanno il naso così schiacciato che è quasi impossibile sentire pena per loro. Ci risulta impensabile che Dio, che è un essere molto saggio, abbia messo un'anima, e addirittura un'anima buona, in un corpo interamente nero. Chiudo virgolette. Non sto parlando dei grandi nazisti, sto parlando di Montesquieu, cioè dei precursori della prima grande rivoluzione borghese al mondo, forse l'unica che ha prodotto, diciamo, dei risultati visibili, tra cui per fortuna ha eliminato punti reali. Dio però aveva fatto tante cose. Non vorrei, consiglio a chi sia interessato a queste cose di leggersi un romanzo che con questo non c'entra niente, anzi due romanzi, dell'unico scrittore di lingua portoghese che ha ricevuto il Nobel. Si chiamava José Saramago. Saramago ha scritto un Vangelo, il Vangelo secondo lui, e dopodiché l'hanno praticamente cacciato dal Portogallo, che è finito a Lanzarote, dove ha vissuto tutto il resto della sua vita. E poi l'ultimo suo romanzo si chiama Caino, e Caino racconta la storia di questo spirito, che è appunto quello di Caino, che gira per il mondo osservando quello che succede e racconta il Vangelo a modo suo. Ve lo consiglio, anche se avrete delle sorprese, magari dormirete anche male. Comunque Saramago dice: Dio aveva messo una frutta nelle mani del caporale, ecco, e non solo questo, ma questi schiavi, questi neri che erano nati per essere schiavi secondo la loro logica, erano anche pigri, erano schiavi per natura, non potevano essere altro, ed erano lazzaroni, e anche questo dei lazzaroni era per natura. Questo lo si ritrova anche più a sud, nell'America del Sud, nelle grandi miniere invece, in Bolivia ad esempio, c'era tutta, e c'è ancora oggi, tutta la tesi che gli indigeni sono dei lazzaroni, perché si rifiutano di lavorare con grande entusiasmo nelle miniere degli altri. La natura, naturalmente, lo schiavo doveva servire il padrone, e il padrone doveva castigare lo schiavo che non mostrava nessun entusiasmo, appunto, quando doveva compiere il disegno divino, che era lavorare per il suo capo. Un tedesco, ecco, i tedeschi ci compaiono anche qui, che si chiamava Carl von Linen, che era un contemporaneo di Montesquieu, quindi del secolo delle luci, dice esattamente questo: il nero è vagabondo, ozioso, negligente, indolente e di abitudini dissolute. Ecco, credo che il buon generale Vannacci, se trovasse questo libro, glielo consiglio, potrebbe ritrovare alcune argomentazioni interessanti per la sua crociata. E David Hume, che viene fino al giorno d'oggi proposto nei testi di politica come un grande riformista, verifica, dice lui, che il nero, virgolette, può sviluppare alcune abilità umane, tale come fa il pappagallo, che ogni tanto riesce a dire qualche parola. Ecco, questa era l'idea che la cultura, la grande cultura riformista europea, aveva dei neri. Se ne potrebbe fare una lunghissima. Io sono un grande ammiratore del razionalismo, e quindi del grande tedescone che adesso mi scappa il nome, che è quello diciamo dell'assoluto, sopra di noi il cielo, dentro di noi la legge. Però questo signore, che era un lettore dell'Écrit du Peuple, un ammiratore della rivoluzione francese successivamente, e che aveva tanti meriti, sosteneva esattamente le stesse cose di Montesquieu, ma anche un po' più dure, sui neri e su quanto i neri non potessero essere definiti umani. Ecco, dopodiché parte la guerra. Questi disgraziati, i neri pigri, eccetera, eccetera, fanno fuori le truppe stanziali francesi, anzitutto. Dopodiché arrivano ad occupare il territorio che era così ricco, i soldati inglesi e i soldati spagnoli. I soldati inglesi e i soldati spagnoli vengono pure loro cacciati via da questi teri. Poi a quel punto arriva Napoleone, che nel frattempo era diventato console e imperatore francese, che decide di che ha bisogno di un grande impero coloniale in America, e questo è stato cosa dell'impero, anche questo ritorna da altri e con più ritardo. Diciamo che in Italia il sogno dell'impero arriva un secolo e poco più dopo. Quindi che cosa fa Napoleone? Perché Napoleone è una persona seria, diciamo. Comincia per comprarsi dalla Spagna un territorio negli Stati Uniti attuali, nel Nord America, che si chiamava Louisiana. La Louisiana era un territorio che a quell'epoca aveva la bellezza di 2.300.000 chilometri quadri circa, vi posso dare la cifra esatta. Quindi, oltre alla Louisiana, nel 1802 il signor Napoleone spedisce sull'isola Ribelle, cioè su Haiti, una grande spedizione militare composta da 50 navi e 30.000 soldati professionisti, comandati dal suo cognato, il generale Victor Emmanuel Leclerc, del quale ci sono ancora strade pure a Milano, diciamo che lo ricordano. Non ho mica capito perché, ma insomma è così. Quindi questi militari riescono a deportare nella Francia il capo dei rivoluzionari, che è un altro personaggio sul quale bisognerebbe fare un programma solo su di lui, che era un giacobino dichiarato, un giacobino nero di Haiti, che non sapeva né leggere né scrivere, e che si chiamava, perché aveva un nome da schiavo naturalmente, Toussaint Louverture. Cioè, quindi ogni santo l'apertura sarebbe la traduzione. Sì. E quindi il buon Toussaint viene spedito in Francia, anzi viene blandito, cioè gli dicono che in Francia, dove c'è la rivoluzione giacobina, lui era un giacobino, lo attendono per poco meno che per abbracciarlo, per premiarlo per questa sua lotta per l'uguaglianza degli esseri umani. Toussaint parte, quando arriva Le Havre in Francia, lo prendono, lo mettono in galera e non ne esce più. Diciamo che i suoi resti sono stati rispediti da Haiti una ventina d'anni fa, perché fino a una ventina d'anni fa avevano ancora paura del nero Toussaint Louverture. Comunque, ciò malgrado, esattamente il 12 novembre 1803, i nuovi capi rivoluzionari Jean-Jacques Dessalines e Alexandre Pétion sconfiggono definitivamente la Francia nella battaglia di Vertière, e l'anno dopo proclamano la indipendenza definitiva di Haiti e l'abolizione della schiavitù. In questo senso è una prima. Certo. Diciamo che l'indipendenza di Haiti arriva 25 anni dopo circa l'indipendenza degli Stati Uniti, quindi non è la prima colonia americana indipendente. Certo. Però è la prima colonia nella quale i neri sono protagonisti e nella quale si abolisce la schiavitù. La schiavitù sussisterà nel continente latinoamericano e negli Stati Uniti ancora per quasi tutto l'Ottocento. L'ultimo paese che abolisce la schiavitù è il Brasile, alla fine dell'Ottocento. Ma gli altri un po' prima, dipende, diciamo che i paesi dove c'erano pochi schiavi l'abolicono prima, il Cile e l'Argentina, e gli altri molto dopo, a metà dell'Ottocento, c'era ancora metà delle Americhe che avevano gli schiavi. Per Parigi è un disastro. Due anni dopo l'indipendenza di Haiti, quindi nel 1806, l'avventura caraibica costa un sacco di soldi, la sconfitta haitiana aveva reso indifendibili i loro territori nordamericani. Quindi la Francia doveva vendere la Louisiana agli Stati Uniti per la bellezza di 15 milioni di dollari, 1806. Ecco, la Louisiana aveva in quel momento 2.144.476 chilometri quadri e comprendeva, oltre all'attuale Louisiana, Gli attuali stati di Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota del Sud, Minnesota a sud del Mississippi, quasi tutto il sud e il nord Dakota, il nord-est del Nuovo Messico, il nord del Texas, parte del Montana, del Wyoming e del Colorado. Più due territori che oggi sono in Canada, che sono Alberta e Saskatchewan.
0: Enorme, quindi, enorme, devo dire.
1: In quel momento era il doppio della superficie degli Stati Uniti di allora. Quindi gli Stati Uniti moltiplicarono per tre la loro superficie in un atto solo con 15 milioni di dollari. Oggi quel territorio, la vecchia Louisiana, è uguale a un quarto degli Stati Uniti, quindi continua a essere una roba enorme.
0: Sì.
1: Ecco, che cosa fecero i francesi, diciamo, per concludere questo pezzettino? Riuscirono a mantenere il controllo dei territori all'oriente dell'isola di Spagnola.
0: Sì.
1: In quei territori avevano una grossa città che si chiamava Santo Domingo, che oggi dà il nome al paese, si chiama Repubblica Dominicana.

0: parte occidentale che durava 15 anni. Si chiudeva con la vittoria degli haitiani che imponevano l'abolizione della schiavitù, la riforma agraria, la redistribuzione della terra, l'educazione obbligatoria, laica e gratuita. Era troppo. Era troppo per chi? Per la Chiesa Cattolica, naturalmente, che era molto potente a Santo Domingo e che quindi definiva questi atti, insisto a dire, li ricordo ancora, abolizione della schiavitù, riforma agraria, redistribuzione della terra, educazione obbligatoria, laica e gratuita. Secondo la Chiesa Cattolica, questo era formalmente opposto, virgolette, e in contraddizione con le sacre scritture. E quindi la Chiesa Cattolica di Santo Domingo chiamava alla rivoluzione armata contro i neri. Insomma, diciamo che partiva un'insurrezione a Santo Domingo che alla fine, nel 1944, portava l'indipendenza della Repubblica Dominicana e divideva l'isola in due pezzi. La parte maggiore, la parte occidentale, era governata dai neri antischiavisti. I due terzi all'Oriente invece erano governati dai mulati, che nella loro furia iconoclasta contro i neri arrivarono persino a chiedere di essere riammessi nella Spagna nel 1861. Ecco, diciamo che il mio commento su questo è semplice. C'è della gente che alla quale piace molto sparare e pensa che i processi politici siano fatti da spari. Ora io non ho niente contro gli spari, diciamo in astratto in questo caso, ma penso che bisogna distinguere. Quando uno spara col cannone, in italiano credo che si dica sparare al perno, che vuol dire mettere il cannone dritto su e sparare in alto verso il cielo, ecco, quando sì. Tu spari al perno normalmente i proiettili ti cadono sui piedi. Sì. Che è esattamente quello che successe, diciamo, a questi dominicani e che successe poi, per fare un altro esempio più attuale, agli argentini quando risolsero per salvare le palle dei militari golpisti assassini negli anni 80 di dichiarare la guerra per le Malvine, Falkland, detta dagli inglesi e dagli europei, e invece di conquistarsi l'isola finirono per doversi andarsene a casa loro, per fortuna. Quindi in questo senso fu una delle poche guerre che uno può considerare in senso positivo. Ecco, io mi fermerei qui un attimo perché credo di averla fatta fin troppo lunga. Però insomma, il processo di indipendenza di Haiti è questo.
1: È interessantissima questa storia, no? Abbiamo ancora più o meno un quarto d'ora.
0: No, ma adesso passiamo ad altre cose, certo. Solo che dell'indipendenza non sì. So se ti resta qualche, certo. Qualche domanda, no, qualche pezzo che non ho.
1: Assolutamente. Perché da lì c'è tutta la storia che porta. Da lì c'è tutta la storia che comincia a far capire anche il perché della situazione attuale di Haiti, no? Poi alla fine.
0: Ah, certo. No, ma adesso ti devo raccontare perché quello non sono ancora arrivato. Però insomma, diciamo che da questa prima parte le cose essenziali, per ridurla a tre punti o quattro, sono: uno, è la prima indipendenza che avviene al di fuori degli Stati Uniti nel continente americano, ma a differenza degli Stati Uniti è una rivoluzione che abolisce la schiavitù e che dichiara l'uguaglianza formale dei diritti di tutti gli individui, prima cosa. Ovviamente anche lì bisognerebbe dire che ci sono sempre problemi con le donne, nel caso haitiano non è che vengano escluse formalmente, ma di fatto si parla sempre il maschile e quindi su questo bisognerebbe stare attenti. Seconda questione: in quel momento Haiti è la colonia più ricca del continente, è tanto ricca che produce più profitti per la Francia di quanti non ne producono gli Stati Uniti, le 13 colonie originali, per l'Inghilterra. È anche la colonia dove si è consolidato un sistema specifico di produzione che si chiama l'economia delle piantagioni. Nel caso haitiano si tratta sostanzialmente di piantagioni di zucchero e secondariamente di cacao e di caffè. E forse qui bisogna fare una piccola aggiunta. Diciamo che fino alla scoperta delle Americhe, lo zucchero, che era noto in Europa,

0: era però un prodotto pregiato che nelle vicinanze d'Europa veniva coltivato solo in piccolissima quantità nelle isole Canarie, che a te sono molto, sono molto care. Ecco, il prezzo dello zucchero, che si consumava solo nelle grandi corti europee, era simile al prezzo di un metallo prezioso. Ecco, quando arrivano invece nelle Americhe gli spagnoli, scoprono che quello è un clima nei Caraibi e in tutta la zona tropicale nel quale lo zucchero cresce quasi da solo e quindi diventa una grande produzione industriale e dà origine ad un tipo di organizzazione produttiva nota nell'economia come l'economia delle piantagioni. Come sempre, se uno volesse raccontare esattamente questo, io dico sempre che bisogna aggiungere elementi della cultura popolare. C'è una vecchissima canzone del panamense Rubén Blades che si chiama Plantación Adentro, cioè all'interno della piantagione, in cui racconta la storia dello sfruttamento, diciamo, nelle colonie, nella piantagione, e sostanzialmente racconta la storia di un indigeno che muore perché viene tanto picchiato che muore, e quindi la sua conclusione è che il medico dice che è morto di morte naturale, e lui dice certo, è assolutamente logico, perché se tu muori perché ti picchiano, che ti picchiano tanto che tu ci crepi, è normale che tu ci crepi, in grosso modo questo. È molto meglio raccontata naturalmente con la musica, me lo consiglio. Rubén Blades, Plantación Adentro.
1: Sì.
0: E poi c'è, sempre a proposito della cultura popolare, della cultura diffusa, un grandissimo film di un italiano, che è lo stesso della battaglia di Algeri. Il film si chiama Queimada, e Queimada racconta la storia di una insurrezione che ha tutti i visi dell'insurrezione come quella di Haiti, cioè una piantagione di zucchero dove i neri si ribellano contro i piantagioni, contro i bianchi. Vengono incitati a questo dalla guerra interna tra i bianchi per chi comanda nella colonia. Insomma, è una storia molto interessante. Queimada, ve la consiglio per chi è una storia inventata, naturalmente, però c'ha moltissimi tratti di realtà ed è uno dei più bei discorsi antiimperialisti, anticolonialisti che io abbia mai visto. Quindi quello, poi oltre molti romanzi, la cultura latinoamericana in particolare è piena di romanzi. Chi voglia leggersi dei bei testi su questo, consiglio di leggere Alejo Carpentier, che è un cubano morto una trentina d'anni fa, Il secolo delle luci, cioè Il secolo dei lumi, che è un discorso appunto sulla influenza del pensiero rivoluzionario francese alla fine del Settecento, prima dell'Ottocento, nei Caraibi, e sulle conseguenze di che cosa significa il pensiero. Ecco, diciamo quindi che questo è il quadro. Aggiungo qualche elemento, magari poi se c'è tempo e voglia, e tu e gli ascoltatori sono d'accordo, ne parleremo in un'altra occasione.
1: Certo.
0: Devo citare a questo punto un generale che ama moltissimo Antonio Evangelisti. È un generale che si chiamava esattamente Smedley Butler. Smedley Butler è il generale più condecorato della storia degli Stati Uniti. Nel 1930 fa un discorso che si può ritrovare in diversi libri anche in italiano. Antonio lo cita peraltro, credo, questo passaggio che adesso ti leggo. Io non ho il testo in italiano, lo devo tradurre, ma insomma dice: ho passato 33 anni e 4 mesi in servizio militare attivo, e durante questo periodo ho speso la maggior parte del mio tempo come uomo di fatica di alto profilo per il grande mercato, per Wall Street e per le banche. In pratica ero un estorsore, un gangster a servizio del capitalismo. Nel 1914 ho contribuito a rendere il Messico e specialmente Tampico un terreno sicuro per gli interessi petrolieri americani. Sta parlando della guerra de la guerra mexicana, naturalmente, hecho de la Revolución Mexicana, en este caso, Eddie Pancho Villa, que es un otro tema del cual yo no me pienso debe hablar.
1: Absolutamente sí.
0: O contribuito a rendere Haití e Cuba luoghi convenienti per fare affari per i ragazzi della National City Bank. Ho contribuito allo stupro di una mezza dozzina di repubbliche del Centro America a beneficio di Wall Street. Tra il 1902 e il 1912 ho contribuito a bonificare il Nicaragua per la Banca Internazionale d'Affari Brown Brothers and Company. Ho portato la luce in Repubblica Dominicana nel 1916 per gli interessi americani nella produzione di zucchero. Nel 1903 ho dato una mano a rendere l'Honduras un buon posto per la compagnia statunitense della frutta. Nel 1927 in Cina ho dato il mio contributo per fare in modo che la Standard Oil potesse continuare ad operare indisturbata. Guardando indietro posso dire che potrei dare alcuni contributi ad Al Capone. Il meglio che era riuscito a fare Al Capone era stendere il suo racket a 3 distretti. Io ho fatto lo stesso in 3 continenti. Ecco, a confessione di parte non ci sarebbe bisogno di prove, ma diciamo questa è una confessione estesa, perché poi Barley ci fece molti altri discorsi sul tema. Sostanzialmente, però, se tu hai presente i paesi che nomina sostanzialmente tutta l'America centrale, tutti i Caraibi più la Cina, ecco, diciamo che sostanzialmente oggi non ci sarebbero tanti dubbi sui terreni che il signor Trump ha eletto per esercitare la propria
1: sì,
0: attività.
1: Certo.
0: Quindi cerco di concludere per quello che potremmo fare oggi. E andiamo nel secolo scorso. Nel 1916 la parte orientale dell'isola, quindi la Repubblica Dominicana, viveva la prima occupazione militare da parte degli Stati Uniti. 1916. Il pretesto era Santo Domingo era incapace di pagare il suo debito estero. Quindi, dato che c'erano i nostri monelli della Semper Fidelitis, crearono la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale poi si moltiplicò in tutti i paesi del Centro America. Nominarono a capo della Guardia Nazionale un tale Rafael Leonidas Trujillo. Poco dopo, Trujillo depose il presidente in carica e diventò il primo presidente, tra virgolette, di una lunga saga di satrapi caraibici. Anni 20. Governò fino al 1961, quando per fortuna, e mi dispiace dover dire per fortuna, una pallottola che girava per aria lo fece fuori. A quell'epoca il 21% del bilancio nazionale della Repubblica Dominicana era destinata alla Guardia Nazionale. La capitale del paese era stata privatizzata, si chiamava Ciudad Trujillo, e era voraci, insomma, come il comitale Boris Yeltsin molti anni dopo da altre parti. Allora, perché ricordo questo? Perché c'entra con Haiti, mi permette di rientrare nella parte moderna di Haiti. Allora, negli anni 20, Trujillo, che si faceva chiamare il benefattore, aveva ideò un modo perfetto per eliminare i neri e per rendersi più simpatico alla sua popolazione. Lo racconto in poche parole. Per chi voglia vedere qualcosa su questo, vi consiglio anche qui un romanzo di Mario Vargas Llosa, si chiama Il Chivo. Chivo è il caprone, e parla esattamente di Rafael Leonidas Trujillo. Allora, lui aveva deciso che il Senato della Repubblica Dominicana doveva funzionare in un bordello, e aveva nominato l'amministratrice di questo, la madama, la chiamavano a quell'epoca da quelle parti, che gestiva questo bordello e che si chiamava Isabel, l'aveva nominato presidente del Senato. Allora, un giorno era a assistere a una riunione del Senato, nel prostibulo, la senatrice Isabel gli raccontò che c'era stato un gruppo di haitiani che, essendo haitiani, avevano deciso di andarsene senza pagare, quindi avevano usufruito dei servizi della sua casa e poi erano scappati. Naturalmente il buon Trujillo voltava in collera perché gli sembrava, diciamo, assolutamente insopportabile questo.
1: Soprattutto perché era anche il Senato, sempre, per cui voglio dire.
0: chiamava sul posto, quindi dal bordello Senato, il capo della polizia, e scriveva ipso facto, cioè proprio sul posto, un decreto nel quale si veniva ordinato alla polizia di uccidere gli haitiani residenti nelle zone di confine con la Repubblica Dominicana. Dato che era un ordine, naturalmente venne subito eseguita. Si calcola che furono uccisi in una settimana 18.000 haitiani. Dopo che le era passata la svolta, quindi uno o due giorni dopo, Trujillo, che non sospese l'ordine, se non una settimana dopo, giustificò il massacro dicendo che c'era stata una rivolta del popolo dominicano contro l'invasione haitiana. E quindi, comprensivo di questo, lanciò una campagna che chiamò la campagna di dominicanizzazione, che esattamente aveva la stessa formulazione di qualcosa che oggi si conosce come American First.
1: Sì.
0: Esattamente gli stessi argomenti. Quindi il massacro degli haitiani è da allora è denominato il massacro del prezzemolo. E quindi questo è un altro pezzo, diciamo, di antologia che racconto semplicemente perché mi piace. Il prezzemolo in spagnolo si chiama perejil.
1: Sì.
0: E per qualche motivo, che non conosco, diciamo a proposito di lingue, per gli abitanti di Haiti che usano un patois derivato dal francese, quindi diciamo, parlano francese, non spagnolo.
1: Sì.
0: Ecco, non sono in grado o dicono questo perejil con grande difficoltà.
1: Certo.
0: Succederebbe anche agli italiani, perché sì, la J di Gil in italiano non esiste. Esiste in spagnolo, esiste in tedesco, esiste in olandese, oltre allo spagnolo, ma non in francese né in italiano.
1: Mm-hmm.
0: E quindi non riuscivano a dire perejil. Allora ti leggo il racconto di uno storico statunitense, questo è tradotto in italiano.
1: E dopo concludiamo la puntata perché abbiamo finito con questo.
0: Sì.
1: Sì,
0: allora, Robert Krasveler scrive: i terribili fatti avvenirono nelle 36 ore susseguenti la notte del 2 ottobre, che è quella dell'ubicatura di Trujillo. Ebbero un'apparente spontaneità. Solo a Santiago l'esercito catturò tra 1.000 e 2.000 haitiani. Li rinchiuse come una greggia dentro un cortile circondato da uffici del governo e si dedicò al compito di decapitarli sistematicamente con il machete, arma preferita alle armi di fuoco per simulare un attacco spontaneo da parte degli infuriati contadini dominicani. In un'altra località che si chiama Montecristi, un altro numeroso gruppo di haitiani di qualche migliaio di persone fu costretto a marciare, sospinti dalle baionette e con le braccia legate fino all'estremo dell'imbarcadero dove sono stati affogati semplicemente spingendolo nelle acque profonde. A Dava Jabón, un'altra, sul fiume Massacre, migliaia di haitiani sono stati abbattuti a colpi di macete e di fucile mentre cercavano di trovare un rifugio. Salto un po' di paese, diciamo, i cadaveri erano talmente tanti da ostruire il fiume Massacre, che vuol dire massacro, ma si contavano migliaia anche nelle oscure vallate, nelle vie dei paesi, nelle strade comunali e nella tranquilla e verde campagna. Fiumi di sangue segnavano le sterrate strade rurali ai due lati del confine. Il sangue gocciolava dei carri che trasportavano i cadaveri verso i fossi lontani per cancellare ogni traccia degli avvenimenti. Siamo nel secolo XX. Questo è l'atto di nascita probabilmente del Haiti moderno ed è forse uno dei massacri più terribili dei quali io abbia conoscenza.
1: Certo.
0: Non solo per il numero, perché 18.000 morti tutto sommato, se uno conta,
1: anche per le modalità,
0: di altre parti non sono neanche tanti, no. Esatto, per col machete, ragazzi, sì. Col machete uno a uno perché erano neri. Ecco, e questo mi permette di chiudere dicendo questo. Allora, perché non parliamo di più di Haiti, che questo paese controllato al 90% da una banda di gangster che fa quel cavolo che vuole nel 2026 con i suoi abitanti? Risposta, secondo me, una risposta comoda è perché non hanno petrolio, non hanno niente.
1: Certo.
0: Però secondo me la vera risposta è perché della storia dei neri, da questa parte del mondo, non gliene frega sostanzialmente niente a quasi nessuno. E quindi è ora di raccontarla.
1: Ed è la stessa ragione per cui si parla poco o niente di quello che viene in Africa comunque. No?
0: Esatto. Ecco, la parte che ti racconterò nella prossima volta, se ne abbiamo la possibilità, parte dal momento in cui intervengono, perché poi su Haiti intervengono tutti, arrivano inglesi, francesi, certo, tedeschi, sì, sì. Persino italiani in qualche momento, e soprattutto poi gli Stati Uniti. Certo. E lì comincia la storia del signor Buonaventura, che è del signor Malaventura.
1: Esatto. Senti, la facciamo per settimana prossima a questo punto.
0: Va bene.
1: Ok. Ciao. Ciao.
0: Buona serata a tutti. Ciao Dario.
1: Ciao. ¿Quién le puede decir que no? Solamente
2: alguien que quiera que tenga. Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: dice mia figlia, l'ho chiamata Donna. Agli occhi verdi dici diavolo in persona, perché quando mi guardo vado in paranoia. In un momento si lamenta, sembra un inferno, ogni momento è bello, è lungo tutto l'inverno. Papà, dove vai? Quanti pupazzi, quanti corali scarsi, quando ogni ragazzo ad una mano con chi vai? Per ogni donna con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mara, grande come il mare. Ma ti pare amore di papà che se ero l'anno gli davo quattro schiaffi a quel gaga maleducato.
1: Questo è ciclabile.
0: E ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto, non ti posso più vedere chiuso nella stanza. La speranza è che ti passi pure, non passa giorno che ti vedo, ti stai solo. Wow!

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

raccontare la condizione in cui sguazza senza sosta l'egoista narcisista

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille, anche questa passerà. Fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni. Per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata. La città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai.

Anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è già qui.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare. Il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: ubriaco.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Il discone della settimana.
3: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
4: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

siccome le rockstar sono tutti dei porci, adesso vi faccio tornare indietro nel tempo fino al triangolo amoroso più famoso della storia dei cartoni animati: Mirko, Satomi e Licia. I Behive, Baby, I Love You. Sì.

0: Adesso facciamo gasare tutte le bimbe di Peppi Conte.
1: Cristina D'Avena, feat. Emma Marrone. Jam.

0: questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena si intende e termina qui. Giuseppe J. Bianchi vi dà l'appuntamento alla prossima puntata.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ciao, ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fior. E questo è il fior del partigiano,

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

grave il tuo ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

diritto alla resistenza, perché affrontavamo un periodo difficile, un periodo in cui

hanno arrestato l'8 a sera e mi hanno condotto in carcere. La permanenza a Regina Celi è stato il periodo più brutto. 16 giorni di isolamento assoluto. Il letto era sudicio, le lenzuola adoperate e la stanza formicolava una gran quantità di insetti. Non avevo nemmeno nulla da leggere. Poi mi è stata comunicata un'ordinanza che mi infliggeva 5 anni di confine, senza nessuna spiegazione. Soltanto a Palermo mi hanno comunicato la destinazione. Sono stato destinato all'isola di Ustica.

0: mica troppo normali.
1: Ti stringo con la più grande tenerezza.
2: Tutti i soldati armati fascisti sono disciolti.
3: Parla Londra.
4: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
5: Qui è sempre la Dialice.
6: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
7: Unione Radiofonica Italiana.
8: Radio Maggio. Estación Nacional.
9: Radio Romea Internacional.
10: Esta es Radio Habana.
11: Something curious about this broadcast.
12: Keep the frequency clear.
13: La radio no parla d'altro.
14: Radio Pirata.
15: Radio Pirata. La radio nella radio.
16: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
2: Tutti i soldati armati fascisti sono disciolti.
17: La radio, compagna di sempre.

dov'ero sempre sto. Ti basterà una vita, se non rinascerai, e non sarà finita se accanto a te mi avrai.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Grad. Radio Grad Gemini Network. Radio Samarcanda Digital Network in Dub. Benvenuti all'ascolto di Chromo Dioxide condotto da DJ Valentine, che poi sarebbe naturalmente il sottoscritto. Siamo sui bollori, indubbiamente. Temperature ai massimi, anzi sembra che giugno sia stato il mese più caldo da quando si raccolgono i dati sulle temperature. E così proseguiremo. Beh, bisogna andare al mare, infilarsi nell'acqua e rimanere lì. E comunque io di cromo dioxide vado avanti, continuo a mandare selezioni musicali. Partiamo oggi da un gruppo americano che verso la fine degli anni 50 scalò le classifiche con una storia in America abbastanza conosciuta, vale a dire quella del signor Tom Dooley. Una storia tipo Garlasco, qualcosa del genere. Solo che lì questo povero Tom Dooley fu impiccato per aver ucciso l'amante, insomma una cosa che non si capisce bene. The Kingston Trio, Tom Dooley.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

The Kingston Trio. Ci cantano questa storia che si svolge sulle montagne Appalachi. Negli Stati Uniti il povero Tom Dooley viene impiccato per aver ucciso una donna. Ma veniamo agli affari di casa nostra. Banco del Mutuo Soccorso. In un momento come questo, caldo, non mi rompete.

0: Francesco di Giacomo, i fratelli Innocenzi. Sono loro il cuore pulsante del Banco del Mutuo Soccorso. Il brano in questione si chiama Non mi rompete. Beh, torniamo in America, nel blues di un tempo.
1: My baby don't stand no cheating, my baby.
0: Lui si chiama Little Walter.
1: Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby.
0: E ci parla della sua donna, my baby.
1: Oh yeah.

0: Little Walter.
1: Oh yeah, she don't stand no fooling when she...
0: Little Walter appartiene a una generazione di bluesman che ha fatto la storia di questo genere musicale, cantante, armonicista. Rimaniamo in ambito Atlantic. L'Atlantic è una casa discografica che ha dato spazio a un sacco di musicisti blues negli anni 40, 50, 60. Uno dei rappresentanti di questa generazione era il signor Donny Hathaway.
2: This is the ghetto.
0: Questa è la sua The Ghetto. Che cosa sia il ghetto? Credo che non ci sia bisogno di spiegarlo. Brano assai coverizzato, questo si può dire, per la Atlantic Records, Donny Hathaway.

talking about the ghetto. Donny Hathaway, tastierista, pianista, cantante, nonché compositore di questo brano storico per la Atlantic Records. Ricordiamo una cover assai famosa di The Ghetto, è quella di George Benson, altro chitarrista di colore americano assai apprezzato. Ma veniamo a tempi molto più recenti. Incognito o incognito? Non ho mai capito come lo devo pronunciare. Comunque non ti preoccupare delle cose. Don't you worry about the thing. Gruppo che ha avuto una certa celebrità negli anni 80. Il brano è di Stevie Wonder. Incognito.

E il petrolio arriva su, la benzina costa di più, il gasolio lo stesso, sono state tolte le i favoreggiamenti sulle accise, sono state riapplicate le accise e andiamo avanti così. Povera Italia, chi lo sa. Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda.

Jimi Hendrix dal vivo, Little Wing, una piccola ala. Sì, per un uomo della mia età, da Jimi Hendrix passa ai Grateful Dead, i miti della mia gioventù, e poi ognuno presenti i suoi. Jerry Garcia, Phil Lesh and Company, per questa versione live di Fire on the Mountain. Fuoco sulla montagna. Ieri invece abbiamo avuto il fuoco nel deposito Bertolini. Sempre di male in peggio.

la morte riconoscente, vale a dire The Grateful Dead, Fire on the Mountain. Dicevamo del Bartolini, il distributore, quello il corriere, quello che vi consegna i pacchi a casa. È andato a fuoco praticamente il suo punto di smistamento a Milano. E così un giorno andremo, bruceremo tutti quanti, probabilmente, con temperature incredibili e le nostre incurie. Meno male che c'era stata lei, Janis Joplin, una delle sue ballate, forse la più famosa, Me and Bobby McGee, Janis Joplin.

una delle voci più belle del rock degli anni 60, un personaggio, Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Ma non è l'unica. Qui c'è la signora Patti Smith.

Sì, in quegli anni l'eroina era proprio un problema ampiamente diffusa. Meno male le cose oggi vanno meglio, anche perché visti i risultati dell'uso di questa sostanza. Altra femmina, altra signora, Sinéad O'Connor. Un brano classico. You Do Something to Me.

Sinéad O'Connor in pieno clima swing. Ma io sono un maniaco della musica e allora ogni tanto ho bisogno di sentire il maestro Igor Stravinsky. Questa è l'ouverture della Firebird Suite. Pensate, usa un tema solo. Esegue la Chicago Symphony Orchestra.

che cosa vuol dire essere un genio. Ma i Rolling Stones anni fa erano 2000 anni luce lontani da casa. Sì, erano le richieste di Sua Maestà Satanica. 2000 light years from home. The Rolling Stones.

Eh sì, bisogna dire che Mick Jagger e Keith Richards avevano le loro ragioni. In fondo sei proprio veramente solo se sei 2000 anni luce lontano da casa. Ma erano le Their Satanic Majesty Request, le richieste di Sua Maestà Satanica. Chi era Sua Maestà Satanica? Ma era l'angelo, l'angelo cacciato dal paradiso. E a proposito di angeli e demoni, David Byrne, Brian Eno. Anche qui c'è qualcosa. La voce che sentite di una cantante yemenita che purtroppo morì durante, dopo aver inciso questo brano, anzi questo disco. My Life in the Bush of Ghosts. La mia vita dentro la veste del fantasma. Brian Eno, David Byrne, Regiment.

Sì, ho citato la storia di questa signora, questa cantante yemenita, che dopo aver inciso i brani, aver inciso la voce, ci venne a mancare, per cui i familiari erano totalmente contrari alla pubblicazione del disco. Ma poi, sai, con i soldi poi si sistema sempre tutto. E diamoci dentro. Lui si chiama Beck. Il brano E-Pro. Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda.

Indubbiamente affascinante il downtempo di Beck. Beck, figlio d'arte, il padre direttore d'orchestra, la madre ballerina, uno così è difficile che vada a fare il metalmeccanico. Ma per i Clash, qualcuno stanotte è stato ucciso. Somebody got murdered.

The Clash, Somebody Got Murdered. Ora, secondo Morrissey ci sono alcune ragazze che sono più grosse di altre ragazze. Non solo, ci sono le madri di alcune ragazze che sono più grosse delle madri di altre ragazze. Che vi devo dire? The Smiths. Some girls are bigger than others.

le ragazze più grandi di altre, anzi più grosse, bigger vuol dire grosse, secondo Morrissey, cantante, ma senza Johnny Marr alla chitarra. Veniamo in Italia. Nuvole rapide per il Subsonica.

Subsonica. Mi intrigano i loro testi. Che ci volete fare? È il momento adesso di passare agli orologi. Gli orologi dei Coldplay, vale a dire Clocks.

clocks, orologi. C'era uno psicologo o un qualcosa del genere che asseriva che chi ha molti orologi in casa è segno di pazzia, avere molti orologi in casa. E può darsi che abbia ragione. Ma adesso ci prepariamo a dormire in qualcosa di molto più confortabile. Comfortable. Sleep into something more comfortable. Dormire in qualcosa di più confortevole. Ora non so se dipende dal materasso da chi avete accanto. Lui comunque si chiama Kinobe. Stephen Hogue Mix. Mix 2016, niente male.

State ascoltando Cromo Dioxide. Scaletta musicale che va in onda settimanalmente da Radio Grad, Gemini Network, piattaforma digitale, Radio Samarcanda Digital Network, in dub.

Knob è il nome di chi esegue questa Slip into Something More Comfortable. Dormire in qualcosa di più confortevole. Ma gli anni 60 non sono stati uguali per tutti. C'è ad esempio chi se li ricorda forse assai diversamente da come me li ricordo io. Per questi ragazzi, Boards of Canada, questi erano gli anni 60. 1969.

Boards of Canada 1969. Ma questo che stiamo per ascoltare è un brano scritto da Paul McCartney. Scritto da Paul McCartney e i Wings, si chiama My Love, il mio amore. Qui lo riprende in versione da camera, viola, violino, violoncello. Sir Paul McCartney.

Sir Paul McCartney. Dico Sir perché credo sia l'unico che non ha restituito la croce di baronetto ai reali d'Inghilterra. My love, il mio amore, my love. Dal vivo, from the basement, sono i Radiohead. All I need.

un gruppo inglese di New Wave che forse non ha avuto i riconoscimenti che gli spettavano. Si chiamavano The Sound. Dal loro secondo disco, From the Lion's Mouth, Contact Effect.

The Sound, Contact, The Fact. Parlavamo prima del 1969, è l'anno di Woodstock e Joni Mitchell ci dà la sua versione di questo evento. Una lunga, diciamo così, ballata, chiamiamola così. Solo voce e pianoforte. Joni Mitchell, Woodstock.

Notte in Linesia, India, Oriente, e noi rimaniamo lì. Una delle cose più belle che mi sia capitato forse nella vita è aver ascoltato le Zeppelin 3 all'età di 16 anni. That's the way, le Zeppelin.

Ma non so, io ho sempre avuto l'impressione che Jimmy Page sia un mistico. Un mistico, uno che guardava verso Oriente. Qui invece siamo dentro a una bufera. Una bufera che sta arrivando, anche se non si direbbe. Sono i Massive Attack di Weather Storm.

Bene, carissimi, anche per oggi il tempo a mia disposizione sta finendo. Siamo all'ultimo brano. L'ultimo brano ce lo presenta un certo Nouvel Vague, che sotto questo nome si cela un chitarrista di flamenco, che ha rivisitato Miss You dei Rolling Stones e ha chiamato a cantare la canzone Carla Bruni. Per cui Carla Bruni con Miss You, Nouvel Vague Remix. Noi ci sentiamo tra una settimana. Ciao.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

sole che sponde, voce che conti, fa scuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Ciao, sono Edith, una delle voci di Samarcanda Digital Network. Volevo dirti, ti piace quello che facciamo? Veramente? Beh, allora c'è un modo che puoi utilizzare per darci una piccola mano. Puoi sostenere la nostra radio con il tuo 5 per 1000. Non è difficile, guarda, quando devi fare la dichiarazione, lo facciamo insieme. Scrivi, dunque, sostegno enti terzo settore. E poi ci scrivi il numero che è il 966 19 39 0584. Ripeto, 966 193 90 584. Ricordati allora, il 5 per 1000 puoi scrivere dietro sostegno enti terzo settore. Samarcanda Digital Network, siamo noi e io sono Edith e ti ringrazio e ci risentiamo qui presto, ok? Grazie. 5 per 1000, ricordati, grazie.
2: Eccolo qui, vieni avanti, cretino.
3: Come parlo?
4: Facciamo il bello, oggi c'è l'arrivo della tavola e una partita di calcio.
5: Allora niente bello. È vista?
6: Mettimi pure cassa dei denari.
7: Oh, così sono 21 cassa e 6 denari. Faccio cassa dei denari per dire 7 bello 4 e 0,
8: Ma la cassa dei denari l'ho presa da io.
7: E dopo dai, devo chiederti.
8: Almeno 7 bello, gioi io.
7: Questo è 7 dei denari. E 7 bello e 7 dei coppe, va bene.
8: Ma come 7 dei coppe? Se la partita prima già avevi 7 denari, ha detto che era 7 bello.
7: Perché prima hai fatto i cassa te, ma mo' fatto i cassa io, 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carta è battista.
9: Se non lo inizia con lei, sì, che dice questa cosa.
10: Sì, sì.
9: No, perché ripeto, non conosco il...
10: No, capisco.
9: Il tipo del testo,
10: non si possa.
9: Però la conosco mia.
11: La grande via, arriva la spadiccia. La marescia.
12: Io ho detto, sono portati.
13: Ne vediamo anche le precari, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che c'è fate, cos'è che c'è prima e poi andrà.
14: Tinto, tu dai tinto al tetto, ma tu non ti devi tanto tettere tinto.
15: E non lo fai tu, lo sei così bene, io faccio il contadino, no?
14: Ma no, il protagonista sei tu,
15: con una battuta sola,
14: ma è la più importante.
15: Sì. Non smorza, abbassa.
16: Ciao, ciao! Those who think getting a car phone is not for them, whatever

Un saluto anche a Enrico Edit, Enrico di Troia, che è andato via da qualche istante. Buon pomeriggio anche a lui, ben trovati e ben trovate. Questa è Samarcanda Digital Network, io sono Riccardo Mameli per questo giovedì pomeriggio, in questo caldo, ma neanche più di tanto, giovedì 2 di luglio, anno del Signore 2026. Un saluto anche a coloro che ci ascolta, da chi ci ascolta da Radiograd, gli amici, i compagni di Radiograd, che noi abbracciamo fortemente e li salutiamo. Oggi pomeriggio un sacco di roba qui sul carniere, come si dice, sul barbecue, un sacco di cose vegane, un sacco di cose buone, anche qualche salsiccetta, perché un pochino di carne ancora la mangio. Quindi abbiamo Federico Raponi tra qualche istante, tra qualche minuto, parleremo delle prossime iniziative che lui promuove con la sua attività di libreria Raponi, che si trova, ricordo, in circonvallazione Gianicolense. Poi abbiamo Ivo Speziali, Uri Taxi, con questa oretta di trasmissione. Chiaramente la comanda il nostro Marco Dominissini, perché siamo all'interno di Taxi Driver News. Poi un inserto per quanto riguarda ancora le notizie dal territorio, zona Torpignattara, alle ore 17.40, 10 minuti dedicati a un'attività molto interessante che si terrà nei prossimi giorni nella zona romana di Torpignattara, e poi si finisce dalle 18 in poi, più o meno le 18, con non più di mezz'ora il nostro inviato dalla Tuscia, ovvero Maurizio Di Giovanmarco. Quindi andiamo a cominciare con una bella traccia estratta da un best of a firma degli U2, e noi intanto prepariamo i nostri collegamenti. Buon pomeriggio, bentrovati e bentrovate, fino alle 19 qui a fare confusione, a mettere musica, a intervistare il mondo universalmente conosciuto. Tutto, noi intervistiamo tutti.

0: Ed eccoci finalmente all'interno dello spazio per le interviste. Non smorzare basta per questa giornata insieme. Chiaramente andiamo subito a trovare i vecchi amici, i grandi amici personali della radio, il nostro Federico Raponi. Ben trovato Federico, come stai?
1: Ciao, bene, grazie. Voi che dite?
0: Tutto bene, tutto procede, siamo pronti sempre, siamo nati pronti in realtà qui dentro, lo sai, insomma, no? Quindi siamo pronti anche per te, per darti dello spazio necessario, perché hai delle iniziative un po', diciamo, come organizzatore, un po' come conduttore. Raccontaci le prossime cose che si terranno qui nel nostro quadrante romano, che ci interessano.
1: Allora, ci sono due prossimi appuntamenti. Il primo è sabato 4 ad Ostia, il secondo è a Parco Marconi a Roma il martedì 7.
0: Perfetto, cominciamo con primo, sabato, primo, ovviamente.
1: Il primo mi vede ospite, con Andrea Scarcella, che è regista del documentario Roma Illegale sulla scena rave romana degli anni 90, con cui facevo delle presentazioni intorno al 2021-2022, ma anche 2023, insieme a lui con Roberto Grossi, che è autore del graphic novel Cassa Dritta, idem anche quello sulla stagione dei rave romani illegali degli anni 90. Insomma, mi ha lanciato quest'idea perché il suo documentario è stato richiesto a questo festival, che si svolge in una due giorni, venerdì 3 e sabato 4 luglio ad Ostia, alla piccola oasi di Stella Polare, che è a via Simone Straticon 9 sul Lido di Ostia. Dalle ore 19 alle ore 20:30 ci sarà un incontro, leggo testualmente: la stagione dei rave illegali a Roma, questo è il titolo, un viaggio nella storia della scena tecno indipendente romana, dalle origini dei rave fino all'evoluzione della cultura elettronica nella capitale. E l'incontro vede la presenza di Luca Maresca, che è antropologo e ricercatore, con cui mi sono interfacciato per la mia presenza lì. E poi c'è DJ Resonant Mutation, che è della scena di Ostia, che ruotava intorno al centro sociale Spazio Camino negli anni 90. E poi ci saremo io e Roberto Grossi, Roberto appunto con il suo libro Cassa Dritta, io con Quando il fumo si dirada.
0: Il famoso libro tuo, esatto, Quando fumo si dirada, esatto, forse è la cosa più bella che hai fatto, tra le tante ovviamente. Senti, ma Spazio Camino, che fine ha fatto? Oddio, mi hai ricordato questo nome che non sentivo da anni.
1: È stato sgomberato, non esiste più Spazio Camino.
0: Lo immagino, che non se ne è più parlato, sì. Ma da no. Quanto? Da quanto tempo?
1: Da un po' di tempo, sì.
0: Peccato, queste belle esperienze finiscono così sempre.
1: Negli anni 90 è stato uno dei fulcri della scena degli illegal rave romana, insomma, che poi è stata trascinante un po' per tutto tutta l'Italia e anche a livello europeo, oserei dire, visto poi l'esperimento che c'è stato a Castel Romano della fintech, e insomma tutti i rave che si sono susseguiti per una bella stagione nella capitale, nelle metropoli, nelle periferie, insomma nelle aree dismesse delle zone industriali soprattutto.
0: Esatto.
1: Il mio libro che parla insomma degli anni che vanno dagli 80 ad oggi si sofferma sugli anni 90 e quindi su quella stagione, perché militavo in un centro sociale che si chiamava Pirateria, è stato in tre luoghi diversi, più o meno nello stesso territorio, Ponte di Ferro e Porta Portese.
0: E l'ultimo sullo Stiense, no?
1: Mercati Generali. Esatto, gli ex Mercati Generali. Era composta una composizione molto giovanile che frequentava anche i ragazzi e le ragazze del centro sociale Breakout di Primavalle, e con i quali si diede vita ai primi illegal rave. Ricordo uno dei primi a Valle Aurelia, dentro uno dei tunnel della zona di campagna, con un gruppo elettrogeno, eravamo poche decine di persone e abbiamo fatto questa festa, una delle prime a Roma. Insomma, e poi la scena si è allargata anche ad Ostia, appunto, con vedeva protagonista lo spazio e i giovani che le giovani che rodavano intorno al centro sociale Spazio Camino. E, insomma, parleremo di questo. A seguire ci sarà la proiezione del film, del documentario di Andrea Scarcella, Roma Illegale, e a seguire un DJ set sempre opera di Resonant Mutation con le cuffie, quindi ci saranno una cinquantina di cuffie a disposizione, ci sarà un silent rave e tutto questo è ingresso gratuito. Il festival si chiama Festival Controcorrente, con il sostegno del Municipio Decimo e un'associazione, un comitato di quartiere, il comitato di quartiere di Stella Polare, se non sbaglio, e quindi vedremo, è uno spazio in cui non sono mai stato, e vedremo com'è. Abbiamo un'ora e mezza a disposizione prima del documentario e della musica, quindi ci sono un po' di chiacchiere da fare.
0: Molto molto interessante. Senti, aspetta un attimo, fermati qui. Per quanto riguarda invece la scena lì di Ostia, nel senso, noi sappiamo Ostia come, conosciamo Ostia come uno spazio particolare, uno spazio dalle forti infiltrazioni neofasciste e chiaramente sotto braccio con poi la criminalità organizzata, eccetera, eccetera. Una bella iniziativa, ha un valore doppio, possiamo dire così, no? Lì nella zona.
1: Beh sì, mi pare proprio di sì, infatti mi incuriosisce molto e ci vado volentieri, chissà che esca fuori anche un bel dibattito sul presente.
0: Esatto, quindi una bella storia. Abito lì vicino, quindi sono molto sensibile alle tematiche che riguardano il litorale romano, perché ho visto ultimamente ci sono... forse anche grazie, lo possiamo dire, alle persone della sinistra italiana, hanno fatto un grande lavoro lì sul litorale di Ostia, sul municipio 10 lì, no, se non sbaglio.
1: Sì.
0: E comunque anche loro poi si sono scontrati, anche se siamo nel mondo più istituzionale, se vogliamo, no? Quello del municipio, quello insomma del parlamento del municipio e tutto, ma comunque si sono scontrati con realtà difficili lì del territorio, non ti immaginare.
1: Sì. Grossa infiltrazione della Camorra, insomma, Ostia e tutto il litorale romano da Ostia, soprattutto da Ostia in giù, c'è la criminalità organizzata che gestisce le spiagge e non solo, i molti locali, insomma. Storia risaputa,
0: esattamente. C'è un quasi, speriamo, sembra ci sia, ho visto delle facce nuove, questo voglio dirti. Poi non so, però non erano i soliti, anche nella gestione degli stabilimenti ho visto c'è qualcosa di nuovo che si è mosso. Libri e Spritz, 7 luglio.
1: 7 luglio, Voci di Libri Estate, ad opera della Community Casa Libri e Spritz, i nostri amici con cui collaboriamo da tempo, collaborano a loro volta con le arene dell'ANEC Lazio, che sono in più punti della città, e mi hanno coinvolto per le presentazioni di libri che si svolgono intorno alle 19, prima delle proiezioni dei film, in 5 luoghi diversi della città. Io ve li dico un po' così al volo e poi ci soffermiamo magari sul primo appuntamento. Il primo appuntamento è proprio con Giovanni Castagno, che è autore del libro Il gioco più bello, Quando il calcio educa, storie di pallone, antirazzismo e inclusione nel mondo della scuola e nello sport popolare. A Parco Marconi, a Lungotevere di Pietrapapa, martedì 7 luglio alle ore 19. E poi a seguire ci saranno Arturo Di Corinto, autore del libro Guerra Profonda, Hacker, Bugie e l'architettura segreta dei nuovi conflitti, a Villa Lazzaroni il 23 luglio, Antonella Carpentieri col libro La città degli antieroi a Villa Bonelli il 29 luglio, Fabrizio Moscato con l'editoria Una cosa importante a Piazza Vittorio il 3 agosto e Paolo Piacentini, autore del libro Lettera di un camminatore eretico, a Villa Mercede il 14 settembre. Quello con Giovanni è un primo incontro, lui si occupa di educazione fisica, ha cominciato con una scuola dell'Esquilino, una scuola chiaramente multietnica, e ci ha preso gusto e i suoi giovani, le sue ragazze li porta in giro anche per l'Italia a incontrare appunto realtà che si occupano di antirazzismo nel mondo dei più piccoli dell'educazione sportiva.
0: Ottimo, ottimo, soprattutto in quella zona, anche in questo caso ha un valore doppio, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Poi
1: sono tutti autori che ho avuto modo già di intervistare, i cui libri mi interessavano in particolare, e quindi li ho riproposti anche per una presentazione dal vivo con me come moderatore. Daniele Pozzi mi ha dato carta bianca e quindi collaboriamo in questa sperimentazione editoriale che unisce insomma le pagine scritte con l'immagine dei film che sono a seguire nelle arene, insomma. Vediamo un po' anche qui.
0: Perfetto, quindi caro Federico, facciamo un recap finale, quindi sabato 4 luglio.
1: Sabato 4 luglio al Festival Controcorrente, vi ricordo l'indirizzo, è Lido di Ostia, piccola oasi di Stella Polare in via Simone Stratico 9, incontro con Gianluca Marasca, antropologo e ricercatore, il DJ Resonant Mutation, Roberto Grossi, autore del graphic novel Cassa Dritta, ed io per il libro Quando il fumo si dirada. E dalle 19 alle 20:30 poi ci sarà il documentario Roma Illegale di Andrea Scarcella e DJ set in cuffia, con 50 cuffie a disposizione a rotazione. E poi cominciamo con l'avventura Voci di Libri Estate, con 5 appuntamenti, il primo dei quali è martedì 7 luglio alle ore 19 a Parco Marconi, Lungotevere di Pietrapapa, e credo che sia una mezz'ora lo spazio per la presentazione dei libri. Anche qui vedremo, perché è la mia prima volta in questo spazio.
0: Ricordiamo alle 19 Libri Spritz, Arte all'Aperto è una parte degli organizzatori. Ragazzi e ragazze che conosce, signori e signori, ma siamo grandi, che conosciamo spesso, li vediamo qui con la nostra Silvia Mattioli, insomma, quindi facciamo sempre parte un po' dello stesso giro. Allora, Federico, abbiamo detto tutto?
1: Riccardo, è sempre un piacere, ci sentiamo presto.
0: Grazie Federico, a prestissimo.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio. Ciao. A te.

0: Ed eccoci finalmente all'interno di Taxi Driver News. Ben trovato al nostro Marco Dominissini qui nei nostri studi, nonostante l'ora. Come
1: eccoci
0: stai, Marco?
1: Qua, eccoci qua, salve a tutti. A questo punto diamo il benvenuto alla trasmissione a Taxi Driver News, che si presta in trasferta ormai, anzi ormai si è quasi accasata su Samarcanda Digital Network, che vi invito ad ascoltare sul DAB, e mi raccomando questa trasmissione verrà replica anche il sabato mattina.
0: È l'appuntamento ormai imprescindibile.
1: Imprescindibile per il sabato mattina, quando state in giro per questa Roma desolata, perché ancora sta sola alle 7 di mattina, alle 8, alle 6 e mezza, che ancora i romani si devono svegliare, devono decidere se andare al mare o a intasare il centro di Roma. Nel frattempo le note e le parole di Riccardo e Marco su quel di Samarcanda Digital Network.
0: Ma oggi siamo supportati da una persona che sicuramente, per quanto riguarda il mondo taxi, è molto più autorevole di noi. Abbiamo Ivo Speziali di Uri Taxi. Ben trovato, Ivo, come stai?
2: Ciao, buonasera, ben trovati a voi. Io sto bene, spero vada bene tutto anche a voi.
0: Tutto a posto, più o meno è tutto a posto.
1: Questo ottimismo di Ivo già ci ha messo allegria,
0: ci ha messo di buon umore.
1: È quello che serve
2: per
1: poi.
2: Per forza. Bisogna essere ottimisti, se no qui ragazzi.
1: Allora, diamo bene i titoli. Responsabile o presidente di Uri Taxi?
2: Presidente di Uri Taxi Lazio.
1: Sì, sappiamo che poi c'è anche il nazionale. Da non confondere, lo dico, scusa Ivo, lo dico per tutti, perché ancora qualcuno confonde tra Uri e Uri Taxi. Sono due sigle diverse, diversissime, che forse un tempo andavano paralleli.
0: Non dico antagoniste, ma
1: non ci facciamo confondere dal nome. Uri Taxi, tutto insieme.
2: Assolutamente, sono due entità totalmente distinte. Uri Taxi è l'unione di rappresentanza italiana dei tassisti, quindi un sindacato a tutti gli effetti. Uri è un'altra struttura che afferisce a dei radiotaxi. Ricordo a tutti che Uri Taxi ha come presidente nazionale Claudio Giudici, che è figura ben nota.
1: Un'icona ormai nota in tutta Italia, con questo accento fiorentino che piace a tutti, perché poi l'accento
0: piace, ma quello che colpisce a me di Claudio è la preparazione politica che lui ha. È molto simile alla mia.
1: Attenzione, geopolitica intende, io oserei dire, perché non rimane solo sui confini italiani, ma va oltre. Maestro, ritorniamo a noi con Ivo. Senti Ivo, prima di tutto raccontaci quello che è successo sabato 27 giugno, questo sciopero. Secondo te è stato un successo? È stato positivo o negativo?
2: Marco, ecco. Se prima di passare a questo faccio una piccola comunicazione di servizio.
0: Vai.
2: Approfitto dell'importante eco che avete come trasmissione tra noi come categoria, visto che purtroppo io poi non sono avvezzo alle polemiche, ma ci sono pagine che continuano a diffondere false informazioni secondo cui i tassisti non sono stati ascoltati, a differenza del noleggio con conducente, per l'organizzazione dell'evento di Ultimo in tema di viabilità, che sappiamo sarà sabato sera, è un evento che attira 250.000 persone. Ebbene, volevo smentire queste voci, perché le strutture radiotaxi, tra cui la stessa Samarcanda, sono state ampiamente consultate per cercare di trovare una quadra nell'organizzazione dell'evento da un punto di vista di mobilità. Quindi oggi pomeriggio si è svolto un secondo incontro e sicuramente domani si avranno delle informazioni più precise, volantini piuttosto che filmati, per un pochino spiegare dove sarà il drop off dei
1: clienti, diciamo una mappa dove arrivare, dove poter arrivare e poter trovare anche i taxi, giusto?
2: Esattamente. Ovviamente sono state sollevate comunque delle criticità, cioè è un evento mostruoso, passatemi il termine, in una zona che ha già delle sue notevoli difficoltà di circolazione. Quindi diciamo che non siamo soddisfatti al 100%, però quello che volevo rendere pubblico è il fatto che siamo stati comunque ascoltati, abbiamo cercato di fornire il massimo del nostro supporto a un'organizzazione che probabilmente doveva un pochino muoversi con anticipo rispetto a un evento del genere.
1: Sono previste, mi sembra, 250.000 persone, o sbaglio?
2: Esattamente, esattamente. Quindi
1: Tor Vergata, ecco, un sito molto, molto ampio, però molto decentrato, è grande ma decentrato. Diciamo che Ultima ha scelto quel sito proprio perché è capiente, ma ci saranno problemi per arrivare, anche perché 250.000 persone non le smaltisci con uno schiocco di dita, quindi è tra autobus, noleggi, fino a poc'anzi è girato, e poi ci siamo noi tassisti, come al solito.
2: Sì, esattamente, esattamente. Quindi ecco, solo per sottolineare questo, domani sicuramente i colleghi avranno più informazioni pratiche. Ecco, tutto
1: ecco,
2: qua.
1: Quindi un appello ai colleghi.
2: Ma ci tenevo.
1: Spezziamo una lancia anche alla mia pagina, così mi faccio pubblicità da solo. Monitorate le chat, monitorate tutti gli organi di informazioni interni dei taxi, anche Taxi Driving News, così troverete tutte le informazioni necessarie per arrivare e per andare e per ritornare indietro. Bene, allora, grazie dell'informazione di servizio. Questa è una novità, perché fino a un secondo fa sembrava che i taxi fossero stati, come sempre, messi da una parte, invece no. Bene, quindi ritorniamo a bomba, a quello che è stato lo sciopero del 27 giugno 2026. Era sabato, era l'inizio del weekend lungo, si è scelto questo giorno, come ha detto in questi microfoni, l'ha spiegato ampiamente Riccardo Cacchione, era l'unico giorno utile perché il 28 e il 29 non sarebbero stati utili, quindi il 27 era, a chi diceva, perché di sabato, perché si voleva non colpire, far mancare almeno in una giornata del weekend lungo l'assenza di taxi, per far notare quanto si sente l'assenza delle macchine, senza senza chiamare la piazza, senza manifestazione, eccetera, eccetera. Allora, secondo io, spezzate voi i taxi, come è andato questo sciopero sabato?
2: Sì, allora, innanzitutto, a mio modo di vedere, è stato comunque uno sciopero molto forte, che ha avuto grande riscontro all'interno della categoria, e ce lo confermano anche i dati di due importanti centrali radiotaxi, quale Samarcanda e 6645, che hanno testimoniato, numeri alla mano, l'adesione, le chiamate in evase, insomma, quindi c'è stata un'ampissima partecipazione, perché le tematiche erano molto importanti. Quindi punto numero uno, un successo in termini di adesione, nonostante qualcuno affermi il contrario. Ovviamente questa protesta non è fine a se stessa, perché continuiamo a rimanere critici su alcuni aspetti, molto molto presenti sull'argomento. Se posso dire anche però una piccola soddisfazione, insomma, per quanto sia comunque riduttivo, però già da quando abbiamo proclamato lo sciopero, nell'ora critica a Stazione Termini vediamo sempre un presidio importante di Polizia Municipale e Squadra Vettura, proprio dove le Iene poi andavano un pochino, no? Sì. Anche a cercare
1: a cercare di fare il programma, di non bugare il servizio, e sapevano dove andare.
2: Esattamente, quindi insomma, comunque un presidio che avevamo chiesto è stato comunque messo. È abbastanza? Sicuramente no, perché servirebbe in tempi più dilatati e in altri punti, però diciamo è un qualcosa che finora non si era visto. E poi una notizia ufficiale: noi chiedevamo l'incremento della squadra vetture, perché i controlli, perlomeno per la mia sigla e per tante altre che insomma hanno dichiarato il fermo, era importante. La squadra vettura è stata aumentata di 15 unità, che non è poco, considerato un po' lo stato iniziale in cui partiva, con una carenza di uomini. Quindi ci sono dei segnali comunque di qualcosa che si sta un pochino smuovendo. Non è mai abbastanza, siamo pronti a mobilitarci qualora non si proseguisse questo iter virtuoso. E quindi insomma devo dire che possiamo ritenerci intanto parzialmente soddisfatti, soprattutto della grossa partecipazione da parte dei colleghi, ecco.
1: E questo ci fa ben sperare per tutto quanto quello che sta succedendo. Quindi insomma le polemiche le lasciamo ai posteri, perché noi anche qui
0: ci piacciono le polemiche, ci piacciono, perché ci sono stati un paio di sindacati, allora, a parte Uritaxi, però un paio di sindacati Confintesa e ANAR che non hanno aderito, anzi hanno fatto al contrario. Quindi volevo anche sapere cosa ne pensava il nostro Ivo, insomma, di questa posizione.
1: Innanzitutto, di
0: un pezzo della categoria che era contro.
1: Ci sono delle sigle che non hanno partecipato perché secondo loro non per le motivazioni, ma perché non erano state coinvolte precedentemente. Abbiamo visto il comunicato di Confintesa e della UIL, sono stati diciamo quelle principali che hanno fatto le loro comunicazioni spiegando che, pur condividendo le motivazioni, ma non sono state diciamo coinvolte. Perché?
2: Ma sinceramente diciamo io mi muovo con un gruppo di lavoro e abbiamo ritenuto di fare questo fermo. Io credo che, secondo me, sarebbe gesto responsabile eventualmente, qualora si condividessero delle motivazioni, piuttosto che soffermarsi su questo tipo di dinamiche che hanno poi delle storie molto antiche e radicate, magari sposare le ragioni dello sciopero senza troppe polemiche, perché penso che comunque siano obiettivi sentiti e condivisi. Poi ovviamente democraticamente e rispetto come sempre le posizioni di tutti, ognuno è libero di fare le proprie scelte. Ci sono anche dinamiche di sintonie o meno sintonie tra la pletora di strutture che siamo, poi diciamo anche quello, quindi ognuno è responsabile delle proprie azioni, insomma.
1: Ecco, perfetto, giusto. Ecco, così abbiamo smorzato un po' le polemiche, perché poi dopo la palla passa ai numeri e lì diventa leggermente imbarazzante dire proclamare dei successi o degli insuccessi. Lo lasciamo questo decidere poi anche all'utenza, perché io penso che sabato ci siano stati dei gravi disagi all'utenza, sapendo che poi il taxi, come ormai si è coniata questa frase, a Roma non ci sono i taxi, a Roma ci sono solo i taxi.
0: Quello l'ha detto quindi... Iacchione, sì, certo, è vero. Però c'è da dire che sì. Sì, sicuramente si sono create dei disagi per l'utenza, però a Fiumicino l'aeroporto ha camminato, sono partite un sacco di macchine, quindi c'è stato in alcuni punti un servizio alla stazione Termini, sicuramente no, ma a Fiumicino mi sembra non siano mancate macchine. Marco, tu che frequenti, perché sei vicino geograficamente.
1: Sto aspettando magari dei dati ufficiali, perché non ho adesso in questo momento dei dati ufficiali.
0: Che dicevo, sono partite un migliaio di macchine da
1: qui. Io ho sentito quasi 1700, però non lo prendetele con le molle, perché ripeto, non ho i dati ufficiali delle
0: schermate. C'è la Ivo sicuramente che sta più sul pezzo di noi. Ivo?
2: Vi sento un pochino male in questo momento.
1: No, parlavamo del fatto del servizio che è stato prestato invece sabato all'aeroporto, perché sembra dai numeri che invece il servizio all'aeroporto di Fiumicino, non dico che sia stato regolare, ma è andato abbastanza bene per l'utenza, quindi non ha creato grandissimi disagi. Ma è vera questa cosa o hai dei dati ufficiali oppure no?
2: Ma sicuramente qualcuno, ovviamente, ripeto, sempre con fare democratico, dico, avrà scelto di lavorare, quindi evidentemente avrà anche svolto la sua attività, no? In una maniera piuttosto veloce all'aeroporto, quindi io credo che insomma è una risposta che si dà da sola, insomma. Ecco. Se pensiamo che per una cooperativa, insomma, Samarcanda, sono circa 470 tassisti, ne hanno lavorati 20, quindi voglio dire è un numero che in proporzione non regge. Poi sappiamo che il tassista svolge la sua attività dove è più redditizia in certe circostanze, quindi
1: sappiamo.
2: Se c'è un dato confortante all'aeroporto va da sé, ma io registro su Roma, ho registrato comunque dei forti disagi, insomma.
1: Bene, quindi se vogliamo sapere, no, caro Riccardo, se qualcuno ha lavorato, basta andare a Fiumicino e lì ci sono tutte le licenze registrate che sono entrate. E se riusciti, quindi non dite, ah, io stavo al mare e poi escono fuori le schermate 16 corse.
0: Ma noi siamo democratici, quindi noi rispondiamo al cielo stellato e alla nostra coscienza.
1: Alla coscienza, ognuno fa la sua coscienza.
0: Io alle 8:10 ho chiuso bottega e sono andato a casa.
1: Io alle 8:10 dormivo perché sono un dormiglione, nonostante la mia mattina fissa. Però adesso vorrei spostare un attimino, vorrei andare fuori dai comuni del comune di Roma, arrivare al comune di Firenze. Allora io chiedo a Ivo, non si potrebbe usare il trend di Firenze per come si sta comportando, sia per la chiusura dello ZTL, sia per i monopattini, sia per le golf car, che non gli è interessato assolutamente nulla, che facevano, c'era la diatriba comune e regione. Comune di Firenze ha detto qui non gira più nessuno. Non si potrebbe fare qualcosina di simile a Roma con la nostra cara giunta?
2: Allora, innanzitutto sono contento che hai fatto questa domanda, perché si dice sempre l'erba del vicino è sempre più verde. Io innanzitutto la notizia, che ovviamente è stata riportata dai quotidiani in maniera eclatante, perché c'è sicuramente un regolamento in corso di approvazione che è piuttosto stringente, no? Però non è che è entrato adesso in vigore, andrà in giunta a Firenze tra circa 14-20 giorni, quindi ancora deve passare una validazione di un punto di vista della giunta. In secondo luogo, io ne parlavo proprio con Claudio Giudici qualche giorno fa, ovviamente, e purtroppo su alcuni aspetti ci si aspettano dei ricorsi. Cioè, io comprendo che la notizia faccia clamore, però poi dopo vediamo un pochino sul medio lungo periodo cosa va a accadere effettivamente, perché come sappiamo i giornali riportano le notizie. Vi ricordate qualche anno fa dicevano che dovevamo diventare tutti rosso pompeiano?
1: Sì,
2: poi
1: sì.
2: Quella notizia fece clamore, a Roma i taxi saranno rossi, poi non è mai accaduto nulla di tutto ciò, quindi non vuol dire che non si sta seguendo una strada giusta o che, però invito sempre poi a leggere questo tipo di notizie con prudenza, nel senso che bisogna poi vedere all'atto pratico quello che andrà a succedere. Sicuramente è un segnale positivo, perché c'è una volontà di cominciare a disciplinare un fenomeno, anche se ricordo che prima di questa notizia già Firenze era definita come il paradiso, la panacea di tutti i mali da quel punto di vista. Evidentemente se sono arrivati a ridiscutere un regolamento anche a Firenze le cose non andavano poi così bene, me lo ricordo perché io ho partecipato più volte a questa trasmissione e già se ne parlava e molti dicevano a Firenze funziona tutto. Non era così, evidentemente se ci si è mossi in certe direzioni il trend non era quello, quindi bene questa notizia, e sicuramente quello che in certe dimensioni si cercherà di provare a proporre qua a Roma, come stiamo cercando di spingere sulle golf cart. Carlo D'Alessandro è intervenuto, ha già parlato ampiamente di questo fatto, di come stiamo tra virgolette aggredendo la regione, cercando di chiedere una legge regionale che consenta poi a Roma Capitale di disciplinare il fenomeno sul modello Toscana. Quindi ovviamente noi stiamo spingendo anche qua a Roma affinché il prima possibile si possa cercare di regolamentare questo accesso a ZTL, l'articolo 29.
1: Le ricordo, armi ci sono, insomma. C'è questo articolo 29 che non è mai, dico mai, non è venuto neanche in mente di applicarlo, e questo chiede sempre, praticamente tutti immancabilmente si chiedono il perché, senza logicamente le risposte sono più svariate, però il perché ufficialmente un assessore che non applica un articolo che sta sul regolamento comunale, ma non l'applica a suo piacimento a questo punto, e non si capisce il perché.
2: Ma noi infatti stiamo spingendo soprattutto negli ultimi tempi per dare un'accelerata su questo argomento, perché i tempi ormai sono più che maturi, come era uno degli oggetti delle richieste dello sciopero. Noi auspichiamo che entro l'estate comunque venga prodotto qualcosa su carta che poi cominci un iter serio da un punto di vista di giunta e quant'altro, perché ovviamente non è più tempo di attendere, anche se ricordo, e questo ne parlavo proprio con Claudio Giudici l'altro giorno, non è che, e me lo diceva lui stesso, se facciamo passare questa cosa a Firenze non è che arriva il ponte levatoio con i coccodrilli, arriva il noleggiatore forestiero e cade sotto. Se non ci sono i controlli,
1: è tutto magnificato.
2: Se non ci sono i controlli, rimane, sì, è giusto, verrà tutto precisamente registrato, ma se non c'è chi controlla su strada o chi è preposto a fermare la vettura che sta al bordo o sta più del tempo necessario lì, è tutto molto relativo. Quindi quella è un tema fondamentale, i controlli. Poi ovviamente il paese soffre proprio di controlli, tra virgolette, su tutto, non è che i taxi sono l'eccezione, è un paese al collasso sotto tanti punti di vista.
1: Purtroppo lo abbiamo visto anche ieri sera, quello che è successo al Colosseo, notizie di cronaca inquietanti, dove ragazzi si prendono la briga di assalire una macchina dei vigili. Io, se ero bambino, facevo una cosa.

0: Urbe messi in disparte da una parte, vedendo proprio che sono anche intimoriti da questa situazione. E diciamo che con tutti i lavori, con tutti i soldi spesi pubblici che hanno fatto per l'aeroporto di Fiumicino, addirittura incanalare le persone, aiutare con la vigilanza, ad oggi ancora questa non serve ad arginare questo fenomeno. Purtroppo poi dopo ci si mettono anche dei colleghi sia romani che di Fiumicino e diciamo che lì è il patatrac.
1: Sì, purtroppo hai ragione, si stanno verificando una serie di episodi spiacevoli, chiamiamoli così, tanto è vero che congiuntamente ad altre sigle abbiamo già inviato una lettera di segnalazione, forse l'ennesima, a aeroporti, proprio per segnalare questo declino di una cosa che era partita in un modo e che sta purtroppo soffrendo di situazioni oggettivamente intollerabili.
0: Abbiamo qua il volantino, sì, infatti ne prendo un estratto che dice: abbiamo il dovere di segnalare una contraddizione che nessun, parlando del primato che ha avuto questo aeroporto, che è stato premiato un'altra volta, e allora partendo da lì è tornato prepotentemente il fenomeno dei procacciatori abusivi che intercettano i passeggeri prima che possano accedere ai servizi regolari di trasporto, e questo lo dice le sigle firmatarie di questo sono le solite: la CGL Taxi, Fit CISL Taxi, UGL Taxi, Feder Taxi CISL, Luri Taxi, Fast Confsal Taxi, GNA Taxi, CLAI, APTL, ATAPL, Unione d'Assisti d'Italia, G Taxi, eccetera eccetera, non voglio scordare nessuno. Scusa,
1: sì,
0: l'ho fatto perché c'è proprio un volantino che parla di questo, prego.
1: Sì, no, infatti proprio quello abbiamo sottolineato, ma come l'aeroporto di Fiumicino viene premiato, ogni anno diciamo raggiunge dei record e poi ci andiamo a perdere con una cosa del genere, quando in realtà ci sono tutti gli strumenti per poterla evitare, quindi è un argomento su cui abbiamo senza dubbio già sensibilizzato e che rientra sempre purtroppo nel discorso annoso dei controlli, perché
0: esatto.
1: Poi mi dispiace tornare sempre lì, ma poi di quello fondamentalmente si tratta.
0: Tenendo presente che quella parte lì è monitorata 24 ore su 24 ore anche da telecamere, che chiaramente non vengono aperte per questi problemi, ma lì c'è tutto, descritto tutto, si vede tutto, il procacciatore, i personaggi. Allora la domanda è sempre la stessa: ma se i personaggi sono sempre gli stessi, non basta un DASPO di 2-3 giorni, perché lì ogni tanto prendono qualcuno, gli fanno una multa che non pagherà mai, non pagherà proprio mai, danno il DASPO per 2-3 giorni, se fa 2-3 giorni di riposo e poi eccolo lì, ricompare e ricontinua a fare il suo sporco lavoro. C'è una possibilità di allontanare queste persone definitivamente, tenendo presente che lì è un luogo pubblico, il suolo pubblico, che ci possono circolare, possono stare, eccetera, eccetera. Non si potrebbe allungare questo DASPO a 1 o 2 anni?
1: Ma più che altro bisognerebbe cercare di intervenire in maniera concreta sul sistema sanzionatorio, anche a livello di legge regionale, ed è quello che da tempo richiediamo, perché purtroppo ci sono dei piccoli tilt sul sistema delle sanzioni, che poi, come sappiamo, magari vessa il tassista che perde la sigla
0: la targhetta, la tariffa,
1: un giorno di pioggia,
0: esatto.
1: Esattamente, e poi lascia impunito qualcuno che fa il buono e il cattivo tempo. Quindi secondo noi è lì che bisognerebbe andare a insistere, su perfezionare il sistema sanzionatorio, che a livello normativo ha dei conflitti che purtroppo a tutt'oggi non sono risolti.
0: Uno ci prova, perché poi diciamo ogni scelta è una scommessa, è d'accordo. Poi sotto gli occhi di tutti io penso che sia ci sono delle sanzioni spropositate da una parte e sanzioni spropositate dall'altra. Intendo dire, 3 giorni per una targhetta che ti perdi, sono 3 giorni di lavoro oltre al verbale, 3 giorni di fermo, e poi il piccolo DASPO piccolino che danno a questi procacciatori, che non crei assolutamente nulla di danni, perché loro non è che devono portare la giornata a casa, hanno tasse da pagare o conti o altri soldi di gestione. Quindi siamo un po' spropositati come sanzioni. Come al solito voi come sindacato vi muovete e fate il vostro, vi date da fare, ottenete anche dei risultati e poi vengono verificati dai controlli.

0: Ci dispiace perché così sembra puntare il dito o addirittura dare delle colpe o delle responsabilità, ma questo è, punto. Non c'è
1: Sì,
0: altra spiegazione.
1: infatti è quello il fatto che purtroppo se poi non all'atto pratico non avvengono una serie di cose, molto rimane attività che è poco visibile, ma assicuro che c'è come, insomma.
0: Cioè, e come? Bene, adesso tocchiamo un altro punto che sta tenendo banco in tutti i comuni d'Italia. Uber Eats sbarca in Calabria, sponsorizzato
2: Dal favoloso presidente
0: da
2: Occhiuto.
0: Occhiuro, che sta sponsorizzando, dicendo addirittura le cose cambiano, la
2: Il
0: Calabria,
2: futuro, il futuro.
0: insomma, diciamo, si sta abbastanza pavoneggiando anche politicamente. E come è vista in questo Uber X? Innanzitutto vogliamo spiegare che cos'è Uber X.
1: Allora, infatti qui c'è anche molta confusione sull'argomento. UberX in altre parti del mondo è una versione di Uber a basso costo dove il driver non è un autista professionista, quindi non ha requisiti di sorta, non ha professionalità, quindi non è né un tassista né un noleggiatore con conducente essenzialmente. Qui in Italia questa versione calabrese alla 'nduja, chiamiamola, per fare una battuta per
0: Sì, no, è
1: sdrammatizzare.
0: fighissima, bella, bellissima. Uber e Nduja lo chiamiamo, no? Uber X, Uber Nduja, che pizzica come l'Induja.
1: Esattamente, e sarà comunque svolta da chiamiamo driver professionisti, ossia da noleggiatore con conducente, perché attualmente, fortunatamente, grazie anche al lavoro di tante persone che nel passato hanno e che nel presente svolgono attività sindacale, non si può svolgere l'attività di driver senza titoli autorizzativi. Quindi sarà semplicemente una versione di Uber ancora più a basso costo, quindi con al 50%. Ok? Quindi diciamo da una parte, se vogliamo dire, tranquillizzo, ma mi sembra pure ingiusto usare questo termine, non è la versione con driver non professionisti. Dall'altra è evidente che nella regione Calabria c'è una forte operazione da parte di Uber con la complicità di personaggi politici locali che vuole andare a destrutturare il mercato, quindi fare una sorta di operazione pubblicitaria su questo tipo di servizio, far capire che potrebbe esistere un qualcosa, un prezzo stracciato, che in realtà è una cosa che riduce la dignità umana a zero, perché io sfido chiunque a fare un lavoro sottopagato a tal punto, e costituisce un problema da un punto di vista comunicativo, perché voi capite che Uber ha sempre fatto così, dice: io delle regole me ne frego, arrivo, faccio ciò che voglio e rendo consuetudine qualcosa, ma noi non ci stiamo, tant'è vero che come Uritaxi abbiamo già ampiamente segnalato e stigmatizzato questa situazione, soprattutto questo nuovo corso di Forza Italia che sembra avvicinarsi in maniera prepotente all'universo delle multinazionali. E oltretutto vi segnalo anche che purtroppo il sottosegretario al Ministero dei Trasporti Ferrante, sempre di Forza Italia, ha ricevuto i vertici di Uber al Ministero proprio mentre cerchiamo di portare a conclusione l'iter dei decreti attuativi. E quindi stiamo cercando a livello comunicativo proprio voglio dire di stigmatizzare la situazione di Forza Italia, che non si sa perché sta seguendo questi personaggi, soprattutto una multinazionale che, ricordo, all'estero ha numerosi problemi per casi di violenze sessuali. L'Università di Oxford fece degli studi che testimoniano come Uber in realtà frega lavoratore e utente. E questi cercano di abbracciarlo e sponsorizzarlo proprio mentre il governo di cui fanno parte cerca di porre fine a un iter legislativo che dura da anni. Quindi, se stiamo seguendo con molta attenzione questa cosa e
0: a questo punto, anche richiesto, ovviamente, a questo punto la palla me l'hai passata tu. A questo punto la palla me l'hai passato te, la domanda proprio quella, come diceva quello, la donna nasce spontanea, ma questi decreti attuativi, specialmente sul foglio di servizio elettronico, vedranno un giorno la luce, oppure, come dice qualcuno, la legge scritta male non si arriverà mai, tra virgolette, a Dama?
1: Ho sentito male la domanda, perdonami, perché va un po' via la comunicazione, però se ho capito bene parlare.
0: No, dicevo questi decreti attuativi, tra cui quello che ci interessa, quello più importante è il foglio di servizio elettronico. Dicevo, vedrà mai la luce, oppure, come dice alcuni sindacati, che questa legge è stata scritta male e quindi non si arriverà mai a Dama?
1: Allora, il foglio di servizio elettronico adesso è fermo per un esame dal garante, quindi ci sono dei tempi tecnici che auspichiamo siano il più breve possibile. Comunque abbiamo chiesto anche qui in una lettera specifica dei tempi certi per comprendere quando effettivamente vedrà la luce, perché poi è stato riscritto a modo e maniera dopo le sentenze che purtroppo lo hanno un po' falciato, se così diciamo. E altra cosa, c'è anche il problema del RENT, che doveva essere operativo ad aprile, ma purtroppo a tutt'oggi la piattaforma risulta essere non funzionante al 100%. Quindi nella medesima lettera di richiesta di spiegazioni abbiamo chiesto un incontro specifico anche sul RENT, perché ricordiamoci che quello è uno strumento importante. Se si dessero poi ai comuni anche le possibilità di utilizzarlo nella maniera opportuna, insomma.
0: Infatti la storia del RENT, che poi sembra abbastanza semplice come struttura, no? Dico, perché riesce a trovare questi ostacoli? È una cosa semplicissima, dove tu ti iscrivi e mandando tutti i tuoi parametri della tua azienda, quindi in questo caso del taxi o dell'NCC, com'è possibile che anche questa cosa così semplice, così facile, poi debba trovare degli ostacoli? Com'è possibile?
1: Infatti è veramente singolare, anche se diciamo che è un po', voglio dire, non voglio essere, contrariamente a come mi avete definito, ottimista, pessimista questa volta, però è un po' leader che seguono tante cose e piattaforme tecnologiche, tra virgolette, italiane, che ovviamente vengono lanciate e poi soffrono continuamente di stop e revisioni prima poi di diventare efficienti, perché insomma purtroppo di certo l'Italia non brilla per efficienza, efficacia.
0: E infatti è quello che porta, che poi sarta gli occhi, perché poi dopo com'era a pensar male si fa peccato, ma poi qualche volta ci si azzecca. C'è qualcuno che si sta mettendo di traverso, perché a questo punto sono cose semplicissime.
1: Ma io credo che noi sovrastimiamo delle volte le capacità operative di ministeri, comuni e quant'altro. In realtà secondo me vivono proprio anche delle situazioni di difficoltà oggettive di personale e competenza, quindi secondo me se lì nel ministero basta che manca qualche figura per qualche tempo e qualcosa non funziona, così come in ogni amministrazione italiana, cioè il taxi e il mondo taxi poi non fanno eccezione.
0: Noi facciamo parte di di un sistema e quindi sì. Non siamo
1: purtroppo sì
0: e quindi riteniamo che poi, io penso che la maggior parte di noi tassisti, almeno noi romani, ci siamo iscritti al RENT, almeno io personalmente sono già iscritto al RENT. Riccardo invece dice sì, fa una spalluccia e dice anche io sono iscritto, perché
2: tutta non c'è la nostra cooperativa è iscritta al RENT,
0: tutta la cooperativa Samarcanda, già mi scordo che sto qui dentro una illustre cooperativa perché ogni tanto mi dimentico, perché poi quando vado sulla concentrazione vedo solo microfoni e cuffie, invece mi scordo che sto qui, bellissimo, vedete che bella struttura, faccio un po' di pubblicità a Samarcanda, che poi è sempre un radio taxi. A me tutto ciò che è italiano, romano, tocca. Se io sono rimasto un po' antico alle nostre tradizioni, diciamo che gli americani a me non piacciono, anche perché vorrei dire, chiudo, che tornando sempre alla regione Calabria, vedendo soprattutto le sue dichiarazioni, fa dichiarazioni come se fosse arrivato il salvatore della patria, che dice noi siamo, mi dispiace, ma siamo il futuro, come ha detto, parole sue, mi piacerebbe leggerle. Eccole qui, sentite come presentano certi, perché questo si parla di mercato, quindi certi prodotti da loro sponsorizzati. Chi ha paura del cambiamento resterà a guardare quando tutti dicono si è sempre fatto così, è il momento giusto per cambiare, perché governare non vuol dire conservare l'esistente, vuol dire costruire ciò che ancora non c'è. Io vorrei rispondere a Occhiuro, sì, ma non prendere il mercato nostro italiano e consegnarlo in mano agli stranieri, che poi guarda caso fanno profitto qui, ma poi la parte contributiva
1: ma ha fatto poi, perdonami Marco, ha fatto ben di peggio, perché ha addirittura promosso delle corse social sempre con questi accordi sospetti per portare gli over 65 negli ospedali, e ha dimenticato di coinvolgere i tanti tassisti calabresi che invece avrebbero bisogno di una spinta di lavoro, li ha lasciati da parte. Quindi è evidentemente una persona che ha degli obiettivi precisi nella sua mente, che senza dubbio a noi non piacciono, ed uso un eufemismo,
0: certo.
1: E che e poi è un personaggio che, permettetemi, ovviamente bisogna partire sempre con presunzione di innocenza, ma ci sono dei procedimenti in corso sulla sua figura, quindi vedremo se confermato quello che succederà. Quindi è una situazione veramente degradante proprio per il paese. Cioè,
2: assolutamente sì. Tra l'altro Matteo Alisei almeno ha confessato di essere al libro paga di Uber, a differenza di altri.
1: Il suo partito fa parte della costellazione ALDE, che è nell'Europa liberal democratica, dove ci sono dei finanziatori importanti, Disney per dirne anche un altro, e tra quelli c'è Uber. Quindi è evidente che ormai c'è una parte di politica che sia profondamente guidata da qualche mano sospetta, no? Qualche burattinaio che sta dietro e che finanzia, mi sembra ormai un'evidenza di tutti i giorni.
0: Ma questo fa pensare e mette anche un po' di brividi, perché un politico che dovrebbe essere il politico di tutti, che se forse un giorno viene eletto, entra dentro un Parlamento e quindi diventa il politico degli italiani, non può portare dei suoi, diciamo, sponsor o prodotti da poi vendere, come si diceva, nella stanza di bottoni, perché se ogni politico che entra in Parlamento si porta il suo, il Parlamento diventa solamente un mercato. E che non fa bene, fa solamente interessi personali. Quindi personaggi di spicco politico, che vabbè, qui non stiamo parlando personaggi di spicco, perché parliamo di un provocatore sostanzialmente, tanto adesso dalle sue pagine social, che io ogni tanto seguo, è partita la sua battaglia personale contro le spiagge, quindi adesso sposta un po' il tiro dal taxi ai balneari, ma diciamo che nei suoi obiettivi ci sono proprio taxi e balneari, con tanto di vignetta. C'è una vignetta inquietante dove fa vedere che lui cammina a petto in fuori, tutto soddisfatto, e c'è un mendicante col cappello in mano che lo raffigura come un balneare, che lui l'ha ridotto col cappello in mano. Cioè, se questi politici, gli obiettivi è rendere delle persone che lui combatte, ecco, in questo caso i balneari, ma potremmo essere noi stessi, li vuole rendere mendicanti, fa paura. Ricordiamoci che nella storia c'è gente che prima ha detto e poi ha fatto, giusto Riccardo? Quindi sì. Noi boomer che veniamo dal Novecento abbiamo paura di questi personaggi, perché sappiamo qual è la linea sottile tra il dire e il fare, che sembrano farnetica. Ah, quello è un pazzo, farnetica. Poi dopo queste farneticazioni a volte si sono attuate. Quindi io non penso che sia un personaggio positivo, ma non per i taxi, neanche per il bagnare, proprio per lo scenario politico italiano, che abbasserebbe ulteriormente il livello dei nostri politici, che poi a me dispiace perché tutti i politici che stiamo vedendo hanno tutti l'età nostra, no? Dico, cosa abbiamo sbagliato la nostra generazione a portare questa mediocrità in giro per la politica, per le amministrazioni, per l'informazione, per la giustizia, eccetera. Però adesso, chiusa la parentesi di Alisei e tornando a parlare sempre della Calabria, perché parlare della Calabria? Perché attenzione, è un trend che poi si potrebbe espandere in tutta Italia. Ora, i calabresi come hanno presa questa notizia di Uber X? Io personalmente, ma potete farlo anche voi, se andate sui social di Occhiuto, eccetera, quando si riempie la bocca di Uber X, che appunto, come ha detto Ivo, porterà addirittura gli anziani in ospedale, tanti calabresi hanno chiesto: sì, ma quale ospedale? Perché in perché portare Uber X se mancano le strutture sanitarie, se mancano le strutture pubbliche, non ci sono bus, non ci sono metropolitane, non ci sono treni, e addirittura la Salerno-Reggio Calabria arrivi fino a Salerno e poi ti fa il segno della croce, ecco. Quindi diciamo che riempirsi la bocca e fare gli spot pubblicitari è un attimo, bisogna vedere come reagisce poi il popolo, perché nessuno ormai tiene più presente il popolo, si tiene presente ai propri sponsor, ai propri, diciamo, mercati, ma non più alla popolazione, che non mi sembra tanto propensa per questo Uber X, almeno per i calabresi. Adesso vedremo, speriamo che questo trend non venga ricopiato anche da tutte le altre regioni, speriamo che almeno c'è una regione e monitoriamo quella. Bene, Riccardo, l'abbiamo massacrato abbastanza?
2: Abbastanza. Hai qualcosa da dire? Perché c'è un argomento a piacere, gliel'avevi te, Ivo, vero?
1: Come, perdonami?
2: Un argomento a piacere, tu lo avevi, un argomento a piacere, mi hai detto. Volevo parlare di questa storia.
0: Che ti abbiamo massacrato abbastanza, abbiamo fatto tutte domande a raffica, no? Non ti abbiamo dato neanche da respirare.
1: Ah, sì, sì.
0: Avevi un argomento, invece...
1: Io avevo solo piacere molto brevemente di dire che... Uritaxi, come tutti gli anni, ha promosso un'indagine sulla qualità del servizio taxi in collaborazione anche con UpTaxi e TaxiMove, per misurare proprio la percezione reale del servizio taxi in Italia. Lo facciamo tutti gli anni, già Riccardo molte volte mi ha ospitato e ne abbiamo parlato insieme.
2: Certo.
1: E ovviamente c'è effettivamente ne usciamo sempre bene a livello italiano e anche a livello europeo, perché molto spesso si dice ma il taxi in altri paesi d'Europa, bene, il sondaggio che vi invito ad andare a vedere sul sito Uritaxi dice l'esatto opposto, e sono tante tante interviste, cioè in realtà poi il servizio taxi italiano è di qualità. E c'è anche un piccolo focus su Roma, anche il taxi romano ha un risultato positivo. Ovviamente ci sono delle differenze territoriali da nord, sud, centro, perché è fisiologico, ma insomma volevo dire che, così come poi confermato anche dall'indagine qualitativa ACOS che ci premiava insomma come servizio soddisfacente, la realtà è ben differente da quella che certi personaggi vogliono poi promuovere. Quindi andate sul sito a vedere bene questa indagine, perché è molto interessante e utile soprattutto per smentire tanti luoghi comuni quando prendete qualche passeggero in taxi o se avete occasione di parlare con qualche professorino da strapazzo, mettiamola così.
0: Bene Riccardo. Lo vogliamo ancora massacrare o torchiare un po', o può anche abbassare?
2: Gli argomenti mi sembra li abbiamo affrontati un po' tutti. Uno te lo chiedo io: quando tu sei all'interno del tuo servizio e vedi il classico furgone noleggiare al volo con la multinazionale nota, piazza piazza, esattamente come facciamo noi, dimenticando forse lui non sa neanche dov'è la sua rimessa, ma il ragazzo che lavora lì sopra magari non sa neanche di quale comune è il mezzo che lui sta guidando in quel momento, tu dentro cosa senti? Cioè i rodimenti famosi, il rododendro, no? il famoso fiore, come lo senti, come riesci a gestirlo, Ivo?
1: Guarda, in realtà sento tanto livore, però sento anche tanta tanta delusione, perché diciamo che la distinzione tra i due servizi, secondo me, sarebbe il fiore all'occhiello di un trasporto pubblico non di linea strutturato come si deve. Io purtroppo comincio a vedere delle macchine uguali alle nostre, quindi il noleggio conducente serio sta abbassando il proprio livello, non perché noi abbiamo macchine brutte, obsolete, ma perché è proprio un livello di attività totalmente diverso. E quando vedo un noleggio conducente che ha la mia stessa macchina, che non veste più in giacca e cravatta, mi chiedo: ma noi come categorie cosa vogliamo diventare?
2: Esattamente,
1: tutti noi,
2: io questa mattina tra l'altro ho lasciato un nostro cliente Samarcanda a Fiumicino, davanti a me c'era un ragazzo con una Tesla nera, con una targhetta sconosciuta evidentemente, è sceso con i pantaloncini corti, ti giuro Marco, ti giuro Ivo.
0: Io purtroppo di quello che tu dici ho il video.
1: E io voglio dire, ma tutti quelli che evocavano con Uber si ha un servizio superiore, la qualità qui su e giù, la dimostrazione è esattamente questa. È come basta andare in altre parti del mondo e vedere quali scassoni guidano, in che condizioni si riducono, perché ovviamente poi quando si arriva a ridurre un lavoro come quello di un rider sottopagato, poi tutto va verso un livello qualitativo più basso, quindi attenzione tutti, anche l'utenza stessa, che molte volte percepisce in maniera un pochino distorta alcune cose.
2: Infatti, io seguo un po' l'attività sindacale a 360 gradi, sono abbastanza imparziale, anche se poi ho la tessera per la mia USB per una serie di motivi, eccetera, anche politici se vogliamo, no?
0: Soprattutto politici.
2: Esatto.
0: Lui è sinistroide forte.
2: E praticamente mi trovo in una situazione in cui sono d'accordo sostanzialmente con due tesi, cioè una tesi ANAR, facciamo sequestrare tutti i noleggi, andiamo per tribunali e facciamo un massacro, cosa che per adesso è riuscita anche abbastanza bene. Oggi c'era un articolo di Fascianelli che diceva altre 3 o 4 licenze, non so dove, sono state sequestrate, i ricorsi, hanno perso i ricorsi, hanno perso tutto quanto, eccetera, eccetera. E l'altro invece c'è la tesi di Riccardo Cacchione, che anche questa non è male. Devono rientrare in rimessa, chi se ne frega di dove hanno la loro licenza, fanno il servizio e rientrano in rimessa. Anche quello potrebbe essere una leva sulla quale, applicando semplicemente legge 2192, sulla quale potremmo tornare a una certa legalità. Ivo, che ne pensi?
1: Beh, la legge parla chiaro, cioè non è possibile prendere una corsa a 3 minuti accostati a bordo della strada. La prenotazione del servizio deve avvenire presso la rimessa. È stato solo eliminato il vincolo del rientro qualora si hanno più servizi prenotati già acquisiti dalla rimessa, perché ovviamente sarebbe, così si è espressa anche la Corte Costituzionale, no? Sarebbe una vessazione se magari dopo 10 minuti un servizio poco distante farmi ritornare alla rimessa per poi riuscire. Quindi però è evidente che il servizio va acquisito presso la rimessa. Poi Uritaxi ha fatto una serie di studi proprio per la corretta interpretazione della legge e si trovano sul sito, quindi è a beneficio di tutti, e questo viene poi ribadito anche dal fatto che del fatto che le sentenze hanno ribadito più volte anche del vincolo territoriale, cioè se un NCC ha un'autorizzazione del comune X, la sua attività deve essere comunque ancorata a quel comune, non può essere disancorata totalmente da quella città, se no salta tutto, cioè mi sembra evidente, no?
0: Certo, Riccardo parlava delle revoche, sono, eccole qui, ce l'ho qui sotto, sono revoche di 4 NCC di Cerva, guarda caso parlavamo della regione di Calabria, e queste revoche di 4 di Cerva si trova in provincia, guarda caso, di Catanzaro in Calabria. Il TAR della Calabria, la sentenza è la numero 30 del 13 gennaio 2026, le motivazioni della revoca, qui lo dice benissimo, violazione del vincolo territoriale e mancato uso della rimessa. Natura del provvedimento, il TAR ha ribadito che la revoca o la decadenza di questi casi non è una sanzione punitiva, ma un atto dovuto per la perdita dei requisiti previsti dalla legge. Quindi ricordiamo,
2: un massacro
0: perché ricordiamo ben che
2: gli
0: quando
2: sta. Ben gli sta.
0: Ben gli sta. Che quando uscì la 12-19, quella che ha portato degli emendamenti alla 21-92, si aprì tanto al mercato degli NCC. Perché se la legge addirittura diceva nelle 24 ore precedenti acquisiti, che ne so, 7, 8, 9 servizi per il giorno precedente, espletati tutti questi servizi, dopodiché si deve rientrare in rimessa. Quindi gli ha levato il vincolo di rientrare in rimessa, anche perché una questione di costi di gestione, del lavoro, di inquinamento, e lo si può capire. Poi portò quella controversa della doppia rimessa che può avere il vettore, ossia nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, ma anche nella rimessa vicino casa dell'autista, così non si deve svegliare la mattina e andare, che ne so, se abiti a Roma, magari a Campo di Mela a prendere il tuo noleggio. Quindi come... quando si è fatta questa legge, non si è fatta una legge a detta dei loro a senso unico per i taxi, no, perché gli emendamenti della 12-19 praticamente apriva gli NCC, sono stati portati degli emendamenti solo e soltanto per il comparto NCC e non per i taxi. Poi dopo è normale che su questa legge ci sono delle sanzioni, c'era anche il rente e il foglio di servizio. Cosa succede poi? Succede sempre la stessa cosa, che intanto non è più l'obbligo della rimessa, di rientrare in rimessa a ogni singolo servizio. Intanto hai l'agevolazione di avere una rimessa vicino casa, ma poi rente e foglio di servizio elettronico, quello che poi creerebbero la differenza, non vengono attuati oppure vengono contestati, e stiamo sempre lì. È come ritorniamo a bomba poi al regolamento comunale, che va bene le sanzioni, va bene la tariffa, che adesso ne parliamo, va bene, e poi l'articolo 29 invece non viene applicato. Ho citato la tariffa, allora vi diciamo questo malcontento del 2% di questa tariffa, ossia detto 2 centesimi sul primo scatto, 3 centesimi sul secondo e terzo scatto, ha portato tanto malcontento. Ivo, che dice?
1: Ma io dico che sicuramente è una cosa che non ci ha lasciato soddisfatti, perché questo tipo di aumento era stato calcolato su un periodo di tempo precedente, quindi qualora fosse uscito tempi addietro, in realtà sarebbe stato tutto regolare. Purtroppo non sono stati adottati dei meccanismi di perequazione nel momento in cui poi effettivamente è arrivato l'aggiornamento. Io dico una cosa, però dico che noi diciamo finalmente ogni anno dobbiamo andare ad aggiornare la tariffa, perché questo è il segreto per tenerla al passo coi tempi. Io
0: e non essere invasiva sull'utenza.
2: Bravo.
0: Un conto aggiornarla ogni 10 anni, un conto aggiornarla esatto ogni anno.
1: Sono 13 anni che faccio questo lavoro. Io mi ricordo che il primo aggiornamento fatto è stato quello con la giunta Raggi, vi ricordate? Sempre un indice basso, ma comunque è un indice che è previsto dal regolamento capitolino, il FOI, basato sempre sull'Istat, che è quello, non è che noi possiamo dire deliberatamente alziamo così, alziamo in un altro modo. Quindi le cose vanno fatte a modo e maniera, ma vanno fatte ogni anno sistematicamente, perché è così che poi pure Milano si è costruita una tariffa piano piano nel tempo, no?
0: Negli anni, certo.
1: È diventata più sostanziosa, no? Quindi io dico che ci vuole equilibrio. Siamo soddisfatti? No, perché ci dovevano essere delle misure, ripeto, di perequazione, visto il ritardo. Però, d'altro canto, dico, va bene, abbiamo fatto questo? Benissimo, adesso rimanderemo a breve la lettera per nuovo aggiornamento col nuovo indice, e chiederemo anche di un pochino soddisfare queste lacune temporali che purtroppo sono state trascurate.
0: Ricordo a tutti i colleghi che se questo sistema fosse stato introdotto 10 anni fa, noi avremmo ottenuto magari il 2,5, il 2 o il 3% l'anno, che sembrava, così si parla di questi centesimi, ma in 10 anni adesso avremmo una tariffa adeguata e l'utenza non se ne sarebbe neanche accorta. Perché? Perché due centesimi.
1: Perché molti dicono, mi devono dare 5 euro in più, ma voi immaginate anche, c'è sempre un'utenza che noi portiamo, quindi un aumento fatto a norma di legge con cadenza costante, annuale, non la soffre l'utenza. A noi sembra che non ci fa differenza, ma su un periodo, su
0: un periodo lungo, sì.
1: La fai come? L'hai spiegato anche tu, Marco.
0: Certo.
1: Quindi
0: perché no, adesso le battute, è normale che noi siamo in piazza e diciamo per 2 centesimi di aumento io devo andare lì, devo aggiornare il tassametro, devo spendere 50 euro, poi se addirittura aggiornavano che perché poi dopo c'è un ricorso fatto da alcuni, c'è un ricorso fatto per questa tariffa, perché vengono aggiornate il tassametro, non vengono aggiornate quelle fisse. Ora attenzione, perché se aggiornavamo anche quelle fisse, se passava da 55 euro magari un 2%, quanto può essere? Un euro su 55, 56 euro presta poco, dopo dovevi spendere 25 euro per cambiare le targhette, quindi è meglio che quelle fisse per il momento non le aggiorniamo, però il ricorso si baserà proprio su questo, che non si è calcolato l'aggiornamento sulle tariffe fisse. Cosa ne pensa io? Questo ricorso può trovare sboccaltare proprio per questo motivo?
1: Sento male, però io credo,
0: ecco, ripeto, aspetta, no, ripeto tutto, così
1: tariffe,
0: è chiaro.
1: Sulle tariffe fisse,
0: dico, siccome fisse, c'è,
1: giusto, guarda, lì ci sono varie scuole di pensiero. Io ritengo che andare a aumentare una tariffa fissa di un euro, sinceramente, mi sembra una sciocchezza, e mi terrei magari l'aumento in cascina, come dire, e poi me lo vado a riportare più avanti quando magari la tariffa fissa mi fa uno scatto più importante a cifra tonda, piuttosto che andare a mettere un euro che sinceramente va solo un pochino a insospettire l'utenza e a noi non ci risolve nulla. Quindi per me sulle tariffe fisse, questa ovviamente è opinione mia, poi rispetto a
0: quella di tutti,
1: secondo me bisogna aspettare che faccia un salto un pochino differente per cambiarla, cioè perlomeno mi sembra una cosa più logica. Poi ripeto,
0: no, vabbè, è normale, sulle tariffe fisse l'aggiornamento di un euro è irrisorio, invece su quella tassametrica è già te Riccardo che hai fatto? L'hai aggiornato il tassametro? Già hai fatto?
2: Appuntamento il 7 luglio.
0: Ah, pensavo che già avevi fatto spesa, eri andato a cena fuori, avevi prenotato le vacanze.
2: Sì, al fungo dell'Eur, e andrò in un resort alle Maldive.
0: Ok, a posto. Però, cari colleghi, oltre l'ironia, perché è normale che questi 2 centesimi portano a tante battute, però se questo è un iter che viene rispettato annualmente, io comincerei proprio da qui.
2: È un segnale politico.
0: Io volevo dire
2: questo qua, penso che è un segnale politico rispetto alla gestione della nostra tariffa comunale.
0: Certo, se si calcolasse a volte dei ritardi, quindi da un 2% magari diventa 4% perché c'è stato un ritardo, sarebbe ancora meglio, perché poi dopo i ritardi non vengono mai menzionati, non vengono mai calcolati. Comunque è un passo, prendiamoci tutto quello che riusciamo ad ottenere, perché vediamo che tante cose latitano e fanno la differenza poi dopo sul servizio finale.
2: Ivo, un pensiero finale per te e ce ne andiamo tutti quanti a casa.
1: Ma il mio pensiero finale è che secondo me dobbiamo tutti interessarci al nostro lavoro, che non vuol dire semplicemente accendere la macchina la mattina e partire, ma come fate voi, fare comunicazione e informarsi e evitare la disinformazione. Cioè, ogni tematica per me è molto complessa, va studiata bene, va guardata bene, quindi bisogna poi rifuggire anche dagli istinti e un pochino ragionare sulle cose molte volte.
0: Posso farti delle domande personali? Innanzitutto, quanti anni hai e da quant'è che fai il tassista?
1: Io ho 43 anni e sono 13 anni che faccio il tassista.
0: Allora, fatta questa domanda, perché anche a Ivo farò la domanda che ho fatto sia a Carlo Alessandro che a Riccardo Cacchione: non sarebbe bello ritornare con i megafoni a Fiumicino?
1: Ma io non ci sono mai stato e non ho mai assistito nella mia carriera a questo. Sono ben disposto, però ci deve essere la dimostrazione di volontà di sapere e conoscere da parte del tassista, perché io tante volte parlo in piazza con i colleghi e noto o disinteresse o superficialità. Secondo me, se c'è voglia di sapere e fare, io sono disponibilissimo.
0: Perfetto, questa domanda non l'ho fatta a casa, perché se voi vedete Ivo, che ha 43 anni, ma ne dimostra penso 13 di meno, quindi su 30 anni, ve lo dico io che lo modestamente, e ha una un'ottima cultura,
2: padronanza di linguaggio,
0: a parte questa, ma ha anche un'ottima cultura, quindi questo potrebbe richiamare soprattutto le nuove generazioni, perché quando i giovani vedono, i giovani parlano la stessa lingua e vengono coinvolti. Come diceva il vecchio Gabber, lo ripeto sempre, che la libertà è partecipazione. Quello che dice Ivo ha ragione, perché parlare, vedere il disinteresse quando si parla fa un po' male, ma io penso che se si batte su questa parte qui, se ritornasse finalmente un'altra volta a riparlare al polmone, vedrei che la prima volta qualcuno ti ascolta e qualcuno no, la seconda volta si aumenta il capannello di persone, fino a che poi dopo si creano, come si creava prima, proprio veri appuntamenti, e si arrivava a degli orari dove potevano confluire un po' tutti. Io mi ricordo 5:30, 6, così c'era il pomeriggio, la seminotte, tutti quelli che avevano fatto la mattina, e poi piano piano, così alle nuove generazioni si fanno conoscere questi sindacati, che sembrano un'entità astratta e invece no, sono persone fisiche che fanno lo stesso lavoro di chi ha iniziato. E si potrebbe, questo lo dico per le nuove leve, perché sennò poi dopo le nuove leve si perdono e si perde sia di comunicazione che di interesse. Quindi vedo che anche Ivo è disposto a questa megafonata, che si può ritornare a Fiumicino.
2: È un'iniziativa cara al nostro Marco, va bene.
0: Io purtroppo sono vecchio stampo, perché io personalmente fui coinvolto proprio da questo, quindi come sono stato coinvolto io, magari posso pensare che appena arrivato al lavoro, io mi ricordo sono arrivato nel lontano 2003, ma già partecipavo pure prima con le mie belle sostituzioni d'agosto, dal 2000 diciamo, io ho iniziato gli ultimi due anni con la lira, quindi figurati, mi sento addirittura vecchio. Però mi ricordo queste manifestazioni bellissime. All'epoca c'era Carlo Bologna, che col suo che non aveva anche bisogno del megafono, che è come il fratello, come Dai, loro hanno la fortuna e possono parlare anche senza microfono, però coinvolgevano, e specialmente io che avevo appena iniziato, che ero pieno di diciamo di buffi, si può dire,
2: sì,
0: come si dice in Bergamo,
2: sì,
0: dei buffi per la licenza, mi interessavo proprio per i soldi che avevo investito, e quindi chiedo a questi nuovi tassisti, specialmente questi 1000 licenze che hanno dato, che siano nuovi o sostituti, quindi sono già indebitati, a partecipare proprio per salvaguardare il proprio capitale, il proprio investimento.
2: Bravo Marco.
0: Quindi a sto punto possiamo congedare Ivo, che gli abbiamo rubato ampiamente un'ora, sarà tutto sudato, adesso deve fare un po' di stretching e la doccia,
2: no,
0: interviste per dopo partita,
2: alla prole a casa, deve badare alla prole,
0: il lavoro più uno dei mestieri più difficili al mondo è fare proprio il papà. Quindi ringraziamo del tempo che abbiamo rubato a Ivo, che ci ha dedicato, è stata un'ottima intervista. Ragazzi, iniziamo da qui, io ve lo consiglio, perché è un ragazzo preparatissimo, è un ragazzo che è, diciamo tra virgolette, puro, piace il proprio lavoro, fa il suo lavoro anche da sindacalista con diciamo abnegazione e amore, perché si sente, si vede, ci crede, e questo è lo spirito, diciamo è lo spirito che deve accomunare il tassista nuovo e non dividere. Ricordate, dividi impera, dicevano i romani, è quello che sta succedendo nel comparto taxi, cerchiamo un'unità di intenti.
2: Ivo, un tuo sito di riferimento, Uritaxi, giusto?
1: Uritaxi, esattamente.
2: Ivo, grazie davvero.
1: Grazie a voi ragazzi, anche grazie delle belle parole, è sempre un piacere stare in vostra compagnia.
2: Senti, una cosa finale proprio.
0: E ci vediamo al polmone.
2: No, una cosa ancora, ma sti 7.000?
1: Guardate, secondo me dopo l'estate andate tranquilli in vacanza e dopo probabilmente comincia qualcosa di positivo, insomma. Non mi voglio sbilanciare, ma insomma non manca molto, dai.
0: Bene, bene, quindi state tranquilli, fate i buffi, andate in vacanza e dopo vi paghiamo noi, non vi preoccupate. Grazie Ivo.
2: Grazie, ecco. Ivo, grazie davvero.
1: Ciao, grazie ancora ragazzi.
2: Ivo Speziale di Uritaxi, Marco Dominissini, grazie. Ricorda la tua pagina, allora, alla quale facciamo riferimento noi tutti gli assisti,
0: sì,
2: romani.
0: Grazie, grazie che mi permettete di fare pubblicità. Dopo te do la bustarella sotto banco, non ti preoccupa, domani vai, ci da vecchia, la passo io. Scherzo proprio. Bene, allora, siccome da domani ci sarà anche, come ci ha ricordato Ivo, il concerto, il mega concerto degli ultimi, che fa ultimo a Tor Vergata, quindi ci sarà un'affluenza prevista di 250.000 persone, ci sarà una cartina dove spiegherà l'itinerario che dovremmo fare noi taxi, noi tassisti, per arrivare e defluire dal concerto. Tutte queste notizie le potete trovare su tutte le nostre chat, anche sul sito di Samarcanda, che ha un bel sito
2: Radio Taxi
0: Digital Network, e anche su, se permettete, scusate, anche sulla mia pagina, sulla nostra pagina, mia e di Franco, di Taxi Driver News. A proposito, salutiamo il nostro Franco Michettoni, che diciamo è un po' più latitante, ma c'è.
2: Un abbraccio Franco, un abbraccio,
0: c'è
2: grandissimo,
0: sempre il mio grande mentore, dove io chiedo sempre qualsiasi problema, io personalmente, o qualsiasi dubbio, io chiamo Franco, e Franco c'ha il suo modo, piano piano, di arrivare, di spiegare le cose, di far leggere tra le righe, e è una bella visione tra me e lui, c'è sempre stato questo feeling. Che dire, Riccardo, io ringrazio anche te che mi presti.
2: Ricordiamo com'è il titolo della pagina.
0: La pagina si chiama proprio Taxi Driver News.
2: Taxi Driver News.
0: Taxi Driver News è quella
2: Instagram e Facebook.
0: Sì, su Instagram Taxi Driver News _ quello basso, non so come si dice, la trasmissione.
2: Underscore.
0: La trasmissione, per far capire che eravamo noi, perché ce ne sono tante. Sulla pagina, tanto lo vedete, c'è la bella macchinina con le grandi cuffie e il microfono, uno sfondo grigio. E sulle nostre pagine viene sempre aggiornato, perché ci tengo particolarmente, ripeto, la pagina è asindacale e apolitica, quindi non tifiamo né per uno e né per l'altro. Le nostre idee personali ce le teniamo, ma non penso che possano interessare alla categoria. Facciamo il tifo per tutti, e adesso io ringrazio Riccardo che ci dà la possibilità, in questa bellissima struttura che è Samarcanda, si è creato una bella nicchia. Riccardo, voi non vedete, perché, ma io vedo quello che non vedete voi, c'ha la sua nicchia, il suo microfono, le sue cuffie, i suoi monitor di studio, come diciamo quella base, e soprattutto fa una musica non commerciale, non convenzionale, mai, un'ottima musica, che addirittura è riuscito a coinvolgere il sottoscritto, che è sempre un po' tradizionalista sulle cose. Invece no, la musica non ha confini, no? La musica non ha padroni, non ha nulla. Con la musica si dice tutto e si dice anche niente, perché a volte ci sono delle musiche che non dicono nulla, eppure hanno dei grandi successi, sì, con dei testi anche stupidi. Quindi è il ritmo che abbiamo noi dentro, sì, vero?
2: Perfetto, grazie Marco.
0: Ciao a tutti, e a sabato, mi ricordo, sabato mattina,
2: sabato,
0: la replica.
2: Sabato con una bissola.
0: No, a noi ci piace sabato, è come un mio amico che ormai si chiama Fabio, si firma con 2B, perché noi a Roma,
2: certo,
0: a noi a Roma, dove non c'è mettiamo, ma dove c'è troppo leviamo.
2: Sabato mattina dalle 8
0: sabato mattina, sabato mattina quando state in macchina, capito?
2: Ciao Marco, grazie davvero.
0: Ciao a tutti.
2: E quindi anche questa l'abbiamo portata a casa. Continuiamo con la musica, con le nostre interviste. Grazie davvero a Marco Dominissini. Che ridi? Che te ridi?
0: È un fiume in piedi.

E quindi continua il pomeriggio con Samarcanda di Jan Network, il prossimo appuntamento tra una decina di minuti con la Tuscia, con il nostro Maurizio di Giovancarlo. Adesso ancora continuiamo con le buone cose, con quest'opera di ripescaggio verso il grandissimo re del pop Michael Jackson. Questo è Beat It.

Rigorosamente dal vivo, Freedom Mac, questa Landslide Live nel 1977, ancora atmosfere sofisticate, cose belle, rimasterizzate nel 2016, Tiny Dancer, Elton John.

Ciao, sono Edith, una delle voci di Samarcanda Digital Network. Volevo dirti, ti piace quello che facciamo? Veramente? Beh, allora c'è un modo che puoi utilizzare per darci una piccola mano. Puoi sostenere la nostra radio con il tuo 5 per 1000. Non è difficile, guarda, quando devi fare la dichiarazione, guarda, lo facciamo insieme. Scrivi, dunque, sostegno enti terzo settore. E poi ci scrivi il numero che è il, dunque, 966 19 39 05 84. Ripeto, 966 193 90584. Ricordati, allora, il 5 per 1000 puoi scrivere dietro sostegno enti terzo settore. Samarcanda Digital Network. Siamo noi e io sono Edith e ti ringrazio e ci risentiamo qui presto, ok? Grazie. 5 per 1000, ricordati.

0: E finalmente l'angolo informativo dedicato alla parte del mondo che preferiamo da queste parti, ovvero la Tuscia. Maurizio Di Giovancarlo, ben trovato, come stai?
1: Ciao, ben trovato anche a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Samarcanda. Mi piace questo spot che lancia il nostro territorio. E ora avremo un personaggio che naviga in questo territorio.
0: Naviga letteralmente
1: sulle acque del lago di Bolsena, perché tutti i giorni lui fa il pescatore, però ha questo hobby di scrittura, ha già pubblicato diversi libri che si possono trovare in tutte le più grandi piattaforme in rete. È con noi Luis Contenebra.
0: Buonasera, ben trovato Luis.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori. Grande, che bella presentazione.
1: Dimmi.
2: Ti dicevo, ho scritto 14 libri che parlano tutti della mia terra.
1: Bello il pesca scrittore. Posso dire alcuni titoli, Luis?
2: Vai,
1: concedi. Allora, Il calice di Amalassunta, L'assedio di Rofalco, Il mistero di Poggio Buco. Però noi oggi, in questo giovedì, in questa puntata abbiamo la seconda puntata, appunto, dell'Isola di Maria Maddalena, che iniziamo qualche settimana fa, giusto?
2: Giustissimo. Bene, apprezzo di cuore questo cappello, questo preambolo che hai fatto, appunto, per parlare e del mio lavoro, perché, signori miei, io faccio un lavoro che è antico, ma antico quanto quello delle meretrici, vi ricordate? Ecco, io faccio un lavoro che si perde la notte dei tempi, faccio il pescatore. E il pescatore è un lavoro che fa parte di questo mondo, ma non è di questo mondo, nel senso che noi viviamo attraverso dei vincoli quasi biologici diversi da tutti, perché noi riconosciamo le stagioni attraverso il tempo. Ed ecco che l'estate è una benedizione per il nostro lavoro, ma l'inverno, credetemi, è una vera pena, perché le correnti, la pioggia, il vento rendono questo lavoro un vero inferno. E poi alla fine non c'è un grande ritorno economico. E facevano bene i vecchi pescatori a starsene a casa, a tirare la barca all'inverno, perché così pensavano a quegli aspetti logistici molto importanti: rammendare le reti, farle di nuove, fare altri tipi di rete per altri tipi di pesce. Ed eccomi qui a parlare, appunto, di questi pescatori vecchi, che io in questi magazzini, quando il tempo è veramente proibitivo, e parlano
1: in queste storia. in queste rimesse. Allora, sì. Diciamola tutta. Luis Contenebra abita a Marta. È per antonomasia è il borgo dei pescatori del lago di Bolsena. Siamo nel centro della Tuscia, un po' più alta Tuscia, però scusate, il lago di Bolsena è il più grande d'Europa a carattere vulcanico, e questi pescatori che sono a Marta e sono, ripeto come prima, scusate la ripetizione, però è il borgo dei pescatori dove sono concentrati più pescatori intorno al lago, perché negli altri, diciamo, paesi, Bolsena, Gradoli, Grosso di Castro, Monti di Escone, ci è rimasto qualcuno. La parte più importante la va a Marta.
2: Sì, guarda, proprio credo Bolsena qualche pescatore ce l'ha, ma a Capodimonte nemmeno uno, Gradoli forse uno, ecco, Monti di Escone nessuno,
1: Grotte di Castro due, sono due fratelli, quindi che
2: sì,
1: conosciamo. Però ecco, tu stando e facendo questo lavoro in solitario, perché tu sei solo in mezzo a questa barca caratteristica del lago di Bolsena, con una punta e con una poppa,
2: una poppa noi
1: piatta.
2: La chiamiamo tradizionalmente barca etrusca, proprio perché si dice che ci abbia questa formazione, questa costruzione, che anticamente adottavano i nostri progenitori. Ecco,
1: e si guida con due remi, giusto?
2: Con due remi, oppure con un remo, oppure con un timone. Il motore l'hanno messo, stato dislocato al centro della barca, perché nello specchio di poppa ci serve per fare tante cose, levare le reti, mettere le reti, mettere gli artavelloni, che sono quei grandi inganni per catturare le anguille, oppure le fila per catturare sempre l'anguilla ma in un altro modo, e quindi lo specchio di poppa ci serve. E allora abbiamo messo il motore al centro della barca.
1: Ok. Quindi tu in questi inverni, nelle rimesse del borgo dei pescatori, hai iniziato a ascoltare queste storie di questi...
2: Sì, affascinante, Maurizio, queste storie, okay, perché tracciano un filo storico diverso dalla consuetudine. Cioè, noi siamo abituati ad apprendere la storia dai libri e secondo quelli che sono dei percorsi. Invece no, i pescatori a sua volta l'hanno sentita da altri pescatori, quindi abbiamo una storia, diciamo, parallela. Però ecco, interessante in quanto a informazioni che possono rivelarsi importanti per la storia, come la storia di Maria Maddalena, appunto.
1: E noi siamo alla seconda puntata, perché noi giovedì passato, non l'altro, all'altro ancora, sì, avevi iniziato a raccontarci questa bellissima storia, che ora continuerai a raccontarcela.
2: Sì, ecco che quest'isola, isola di Maria Maddalena, come si chiamava nel Medioevo, poi ha cambiato nome. Perché si chiamava Isola di Maria Maddalena? Era questo a me la cosa che poi mi ha suggerito, mi ha incuriosito a studiare, approfondire il discorso, soprattutto per il merito a mio padre, perché era uno storico del posto, quindi tramite le sue informazioni io ho seguito, ho tracciato in modo più alleggerito tutte queste storie, e confrontandomi con i pescatori poi ho ricostruito la storia, ecco, secondo come era quella del pescatore che mette le sue reti in intorni dell'isola, ed ecco che avverte in qualche maniera queste sfumature del tempo, che in realtà sembra che non siano passate, perché il lavoro che facevano allora è uguale al lavoro che facciamo noi ora. E ecco, è importante, appunto, collegandomi al discorso della storia, è anche questo nickname di Contenebra. Contenebra è un castello che sta nei pressi di Marta, quasi del tutto dimenticato, in cui le informazioni storiche parlano di un priore capo dei Templari. Pensa che importanza ha questo luogo, il priore capo dei Templari d'Italia. E quando hanno chiesto a questo fra Bencivegni d'Assisi: perché tu tra tanti sedi prestigiose hai scelto Marta, parlo di Ravenna, Firenze, Roma, e lui ha detto: perché io qui faccio un compito particolare, sono a guardia del corpo di Maria Maddalena. Ecco, questa cosa a me mi ha lasciato molto perplesso. Perché? Perché il corpo di Maria Maddalena sull'isola, un santuario, scopro esserci, questo santuario aveva una caratteristica piuttosto imponente per una piccola isola. Perché imponente? Perché aveva una guglia così alta che si doveva vedere in tutto il lago di Bolsena, e una campana così grossa che si doveva sentire in tutto il lago di Bolsena. Ecco che tramite le informazioni storiche di persone che hanno visitato questo luogo ho capito che all'interno di questo santuario c'era il corpo di Maria Maddalena integro ab constructum, ossia nella funzione di corpo integro. Il santuario ab constructum, attraverso questa dicitura capiamo che c'era, ecco, appunto, ripeto, il corpo di Maria Maddalena. Ed ecco che questa campana mi è rimasto impresso, questo particolare dello scrivente di Otone I, un imperatore che è venuto e ha accarezzato il volto di Maria Maddalena impresso sopra la campana piangendo. Poi di questa campana abbiamo perso ogni traccia, ed ecco che attraverso poi le informazioni storiche, gli atti consiliari in cui era esperto mio padre, sono riuscito a capire che in questo luogo non era un posto, un sasso brullo come lo possiamo vedere ora, ma era un posto che pullulava di vita. Avevamo tre chiese, di cui il santuario dedicato a Maria Maddalena, poi c'era la chiesa di Santo Stefano Protomartire e la chiesa di San Valentino, che poi è andata a Terni. Poi c'erano due conventi di due ordini religiosi diversi, una foresteria bellissima, perché bellissima e comodissima, perché qui affrancavano i papi che stavano, passavano, trascorrevano l'estate a Montefiascone, ben 47 papi, e loro nel tempo libero venivano a passeggiare, vedevano l'isola, e quindi era un luogo legato, forse proprio per queste serie di motivi, al discorso di Maria Maddalena. La maggior parte di queste informazioni sono state perse, perché? Perché tutto quello che era diciamo conservato in un archivio in un convento che stava nei pressi della Valle Perlata di Montefiascone nel 1600 ha preso fuoco e così ha formattato, ha cancellato ogni forma di notizie dell'epoca. Quindi arranchiamo nel trovare informazioni, ma alla fine noi sappiamo che questa isola ha avuto un ruolo particolare in quella che è anche la cristianità, come la vediamo noi, come la conosciamo noi. E perché era importante, anche l'altra volta avevamo accennato questo argomento, ossia qual è il motivo per cui Maria Maddalena è venuta su quest'isola, perché è importante capire questo, perché altrimenti certo. come possiamo collocare?
1: È il fulcro della storia.
2: È il fulcro della storia. Noi sappiamo che quando Gesù è morto, tra virgolette, gli apostoli, questi agenti vicino a Gesù, che erano testimoni, apostoli, parenti, amici, in realtà erano scomodi per il popolo ebraico, perché continuavano a diffondere una dottrina che loro non ne volevano sentire parlare. Perché noi sappiamo che il capo del Sinedrio, Caifa, ha fatto sì che Gesù in qualche maniera fosse colpevole delle parole, tu lo dici, in cui lui si pone re della cristianità, ed ecco che degli ebrei, ed ecco che lì scatta qualche cosa, in maniera tale che dopo aver ucciso Gesù tutti questi testimoni, secondo quello che poi è anche il passaggio romano degli antichi romani, vengono allontanati, vengono esiliati, tanti, ma altri vengono caricati su una barca lasciata alla deriva nel Mediterraneo, e questa barca riesce ad arrivare su quella che è la foce, che ora è la foce del Rodano, a San Marie de la Mer, e da lì è ricominciata la cristianità. Ed ecco che in questo luogo che si chiama la Sembom, la Grotta Santa, dove si era rifugiata Maria Maddalena, gli appare un angelo e gli dice di tornare, di andare in Turchia, laddove c'è la Madonna, che per lo stesso destino ha seguito appunto delle vicende alterne. E ecco che Maria Maddalena con la sorella Marta e il fratello Lazzaro partono per questo viaggio. Partono per questo viaggio e a quanto pare sulla strada, su una consolare romana, dei soldati si sono messi sulle loro tracce e loro hanno trovato rifugio su quest'isola. E a quanto pare sono stati lì, si sono fermati lì. Anche perché ci sono, a conforto di queste informazioni, delle notizie a carattere oltre che storie di leggenda, ma anche riferimenti topografici importanti come Punta Lazzara, lo stesso Marta è un paese, lo stesso nome del paese Marta, appunto. È questa l'origine del suo nome. Si parla di Marata, questo questo nome finicio, ma noi sappiamo che lì non c'era una città finicia etrusca. Perché? Perché c'erano due grandi città, che era una Monte Bisenzio e una Cortonuosa, che erano dividevano il lago in, perché gli Etruschi noi li conosciamo come miti, persone tranquille, ma non erano proprio così. E allora si contendevano in questo punto il lago era considerato l'Onfalos, lo chiamavano, era un lago sacro per il mondo etrusco, ed ecco che il paese di Marta non compare, e compare solo in un certo periodo, che è probabilmente ricollegabile al discorso di Maria Maddalena, al nome appunto di Marta, la sua sorella. In effetti, Maurizio, c'è una grotta delle apparizioni a Marta, che è famosa anche perché è annoverato come un luogo ufficiale di apparizione, e la Madonna, nei primi messaggi che ha dato, parliamo del 1948, ha detto che lei questo posto lo conosce bene, conosce la natura, i pescatori, è un luogo affascinante, e questo è dimostrabile attraverso quelli che sono i messaggi trascritti dei veggenti che ci sono stati e che hanno assistito a queste manifestazioni.
1: Ok, ti posso fare una domanda? Tu nel tuo romanzo, appunto,
2: l'isola di Maria Maddalena,
1: l'isola di Maria Maddalena, c'è un personaggio che si chiama Rolfo. Ok, sì. Questo personaggio in era moderna, credo, ha un nuovo incarico in queste isole. Grazie alla sua passione nel metal detector, trova dei resti e lì inizia il romanzo.
2: Sì, trova delle monete.
1: Ci vuoi presentare Rolfo?
2: Rolfo è un pescatore, in realtà potrei dire che mi somiglia molto, in quanto condividiamo lo stesso lavoro, che è quello di pescatore, e anche questa passione per il metal detector, di cui io sono un grande
1: estimatore.
2: Molto. Sì. Ed ecco che Rolfo, in questo periodo in cui lui fa il guardiano dell'isola Martana, trova con il cercametalli delle monete che risalgono al periodo di Costantino, proprio al periodo dell'ufficialità del cristianesimo. Perché? Perché questo luogo in realtà era visitabile, c'era una tomba molto particolare, e che c'era la possibilità, appunto, poi come ogni luogo di tradizione, di grande tradizione storica, una volta lascia un presente, lascia che poteva essere una moneta o una croce, ed ecco che Rolfo, trovando monete e oggetti di quel periodo storico, si incuriosisce e comincia a investigare e scopre delle cose veramente fantastiche.
1: Tra l'altro, scopre delle cose che, per saperlo, dovete andare a comprare o a richiedere questo libro di L'isola di Maria Maddalena sul sito di
2: sì,
1: Luis
2: sulla casa
1: Tenebra,
2: effigi del buon Mario Papalini, potete
1: oppure
2: chiedere a lui direttamente,
1: oppure sulle grandi piattaforme.
2: Sì, però se volete potete telefonare direttamente alla casa editrice Figi, è una piccola famiglia questa casa editrice, è davvero un buon tempo quello passato a ragionare, a parlare con loro, e loro vi mandano il libro, se è possibile anche autografato, e potete apprendere questa storia che è veramente veramente interessante.
1: Tutto questo Luis posso ricordare, lui lo trovate sul sito di Luis con Tenebra, .com, troverete tutte le informazioni, tutte le storie avvincenti di quello che sta raccontando adesso, e in fondo trovate anche i numeri di cellulare e anche le mail e anche l'e-commerce, cioè, per richiedere il
2: libro. Sì, a me fa piacere un contatto diretto. Parlare, esatto, con sì, anche cioè, in realtà scambiarci anche delle idee, perché no, è interessante, è veramente una storia interessante, e poi ha degli sviluppi che vanno avanti, come ti ricordi l'altra volta che parlavamo anche in un contesto storico diverso,
1: esatto.
2: Come, sì, esatto. Come Malatunta, la regina di Godi, o come Matilde, esatto, di Canossa, o come nel 1943 quel personaggio storico controverso che però è, esatto, stato sull'isola proprio per cercare di fare un gemellaggio.
1: Testimonianze, certo.
2: Sì.
1: Ascolta Luis, i tuoi prossimi appuntamenti, cioè dove le persone ti possono trovare, in qualche sagra, in qualche fiera, hai progetti per...
2: Sì, sì, guarda, a breve, da domani, probabilmente sabato, a Blera, alla festa degli Etruschi. Sarò lì, potete cercarmi lì. Per il resto sono sempre in attività, se vedete se controllate la pagina ci sono tutte le informazioni, dove mi va, dove vado, dove...
1: Se vuoi elencarli adesso, allora dopo Blera qual è la successiva?
2: Successiva sono a Montipescone, alla festa della birra e alla festa del vino.
1: Quindi
2: sono a Terni.
1: Alla Fiera del Vino, è la 66ª Fiera del Vino a Montipescone, no?
2: Ho perso il conto.
1: Sì, te lo dico io, 66ª. E poi sei a Terni.
2: Prima a Cortona. A Cortona, con la presentazione di un libro in una zona, nella necropoli del Sodo, dove presento questo libro che parla di un bambino etrusco, un eroe etrusco, un bambino eroico, che ha fatto una cosa che veramente non possiamo immaginare, è ambientata a Civita di Bagnoregio, sappiamo ora il motivo per cui trema adesso, ma tremava anche allora, 2500 anni fa, e la storia di questo bambino è veramente commovente e carina, con il suo cane.
1: Io credo che lui, se c'è ancora Riccardo in collegamento, ci ha lasciato così soli in questa...
0: Sì, vi ho lasciato in piacevole conversazione e mi sono incuriosito sulle gesta di questo bambino. Cosa è successo, Luis? Raccontaci in tre parole.
2: Lui ha trovato all'interno, cioè in realtà è il sacerdote che ha capito il motivo perché questo paese trema. E qual è il motivo? Il motivo è che dentro vi è una figura mitologica etrusca che si chiama Chimera. Questa Chimera è, in realtà lei percepisce, perché ci sono due fiumi che entrano, che lambiscono e poi entrano dentro la città sotto, che si chiama il Rio Torbido e il Rio Chiaro. Ma pensate voi che come se fossero inventati questi nomi, ma sono veri. E c'è stato un filosofo giapponese che ha detto, che ha fatto un'affermazione precisa e vera e dimostrata su YouTube, che l'acqua a memoria, ed ecco che le persone che si bagnavano in questo fiume, poi l'acqua delle persone bagnate viene a contatto con la chimera, e lei tutte queste cose negative degli uomini, la cattiveria, arriva a un certo punto e poi trema. Ed ecco il motivo per cui Civita di Bagnoregio
1: reagisce in quel modo.
2: E quindi questo, esatto, bambino parte, ha una missione e va incontro a questa chimera. Ora questa opera è stata anche, la stiamo ambientando con un'agenzia teatrale di Valentano, che la sta mettendo, è molto molto carina davvero, c'è questo bambino che è bravissimo e, okay, rende perfettamente l'idea del mostro e della chimera.
1: Io credo che, Riccardo, se tu sei d'accordo di risentirlo Luis nella prossima stagione, quando ritorneremo.
0: Sì,
1: dalle
0: hai detto bene, si parla di stagioni a livello radiofonico, a livello televisivo si parla di stagioni, quindi a settembre parte una nuova stagione, hai detto giusto Maurizio, perché ti sei corretto malamente?
1: Riparte con tanti personaggi, questa non più di mezz'ora, riparterà con Luis, con Tenebra, partirà con altri personaggi già ci sono stati qui, come il direttore Dafone, altri personaggi che sto leggendo in questi giorni, e porterò sicuramente ai microfoni di Radio Samarcanda. E abbiamo quasi terminato. Riccardo, posso ricordare due appuntamenti miei?
0: Ma tu devi ricordare due appuntamenti tuoi, perché quando si parla di tuoi appuntamenti si parla sempre di qualità fotografica altissima, giusto Maurizio?
1: Non ti ho sentito, scusami.
0: Devi farlo, perché quando si parla dei tuoi appuntamenti, quindi quelli di Tuscia Fotografia, si parla di livello qualitativo altissimo.
1: Ok. Allora, dal 12 luglio al 27 agosto siamo a Acqua Pendente, perché dico siamo il collettivo del gruppo fotografico F8, con la mostra fotografica Vedere Oltre. Questa 12 pannelli di 12 autori, dove vedere oltre è la fotografia. Questo dal 12 luglio al 27 agosto a Francigena Lab di Acqua Pendente, in via Roma 32, nel borgo dell'Alto Lazio. Personalmente io sono il 13 agosto, nella giornata della cultura, nella notte della cultura di Bolsena, sono ospite del Palazzo Cozza Caposavi con la mostra fotografica e poetica con Roberto Colonnelli. Quindi chi vuol vedere e leggere le poesie di Roberto Colonnelli e vedere le mie foto, il 13 agosto per la notte della cultura a Bolsena. Io credo di ringraziarti, se Luis è ancora in collegamento, penso di sì, anche
2: sì, ringrazio.
1: Anche Luis, grazie per questo spazio, per questa piccola finestra sul nostro territorio, che pian piano abbiamo già scoperto, ma sicuramente scopriremo con altri, come dicevo prima, con altri personaggi che saranno in questa seconda parte dell'anno. Grazie Riccardo, grazie a chi ha ascoltato. E i riferimenti social è tusciafotografia.it per il sito, oppure Tuscia Fotografia sia Facebook che Instagram. Io ringrazio di nuovo Luis.
2: Grazie Maurizio di cuore, Riccardo, e tutti i radioascoltatori.
1: Ci risentiremo con altre storie. Grazie Riccardo, vedi tu.
0: Io ci sono, grazie a voi. Sì, ci sono, ragazzi. Io sono sempre qui. Ci sono, state tranquilli, rilassati, perché sembra sia successo tutto a posto. Sono perfettamente qui. Grazie Luis, grazie Maurizio. Maurizio, noi ci riascolteremo per quanto riguarda le nostre dirette in radio dai primi di settembre in poi, giusto?
1: Esatto.
0: Vogliamo ricordare che però c'è un programma che andrà nei prossimi giorni, perché abbiamo ricordato quelle che sono tutte le iniziative che si terranno nella nostra zona della Tuscia per l'attuale mese di luglio e per il futuro mese di agosto. Vogliamo ricordare anche
1: qualcosa, qualcosa ha ricordato anche Luis con le adesso, sue certo. Performance, no? Ci sarà Monte Viascone, a Bera, in altri luoghi della Tuscia, molto ricca in questi due mesi di cultura, canzoni, musica e anche il buon mangiare, il buon bere.
0: Che non manca.
1: Buona estate a tutti.
0: No. Grazie Maurizio, grazie Luis.
2: A presto.

0: Samarkand Digital Network.
1: Ciao, sono Edith, una delle voci di Samarkand Digital Network. Volevo dirti, ti piace quello che facciamo? Veramente? Beh, allora c'è un modo che puoi utilizzare per darci una piccola mano. Puoi sostenere la nostra radio con il tuo 5 per 1000. Non è difficile, guarda, quando devi fare la dichiarazione, lo facciamo insieme. Scrivi, dunque, sostegno enti terzo settore. E poi ci scrivi il numero che è il, dunque, 966 19 39 05 84. Ripeto, 966 193 90 584. Ricordati, allora, il 5 per 1000 puoi scrivere dietro sostegno enti terzo settore. Samarkand Digital Network. Siamo noi e io sono Edith e ti ringrazio e ci risentiamo qui presto. Ok? Grazie. 5 per 1000, ricordati. Grazie.
2: Bentrovati da Jenny di Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
3: L'economia.
2: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.

0: Goo Goo Dolls nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network, non smorzava bassa per questi ultimi 10 minuti di trasmissione insieme. Dulcis in fundo abbiamo Alessandro Zoppo che ci parla di una cosa molto molto interessante che si terrà a Roma nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Buonasera Alessandro, come stai?
1: Ciao, buonasera, tutto bene, grazie. Ciao a tutti e a tutti.
0: Scusaci per il ritardo, ma ci sono stati dibattiti sindacali, come ben sappiamo, nel nostro mondo sindacale a tutti i livelli, alcune volte, spesso e volentieri, i tempi non vengono rispettati. Ma
1: non
0: dai, hai qualche minuto per darci dei consigli per i prossimi giorni?
1: Sì, Caraval Fest è un festival di cinema che si tiene a Roma, nel quartiere di Tor Pignattara, dal 10 al 16 luglio. Siamo nel Parco Giordano Sangalli, per chi conosce la zona, proprio nel cuore di Tor Pignattara. Abbiamo alla nostra sinistra l'acquedotto alessandrino maestoso. Caravan è un festival che è arrivato quest'anno alla 14ª edizione. Dal 2012 che organizziamo il festival, inizialmente in una maniera diversa, letteralmente itinerante come un caravan, da qualche anno in maniera stanziale con un'arena festival appunto a Parco Sangalli a Tor Pignattara. Ci definiamo un festival di cinema, commedie e culture. Perché? Perché siamo in un quartiere che è proprio multiculturale, come appunto Tor Pignattara, che è un po' il punto d'approdo di diverse comunità straniere da un po' da tutto il mondo, in particolare dall'Asia e dal Nord Africa. E abbiamo pensato ormai 14 con la nuova edizione, di creare una vera e propria festa di quartiere, ma anche un festival di cinema, proponendo però come chiave cinematografica la commedia, quindi o comunque racconti programmaticamente non drammatici, racconti lievi ma ricchi di profondità, di pathos e di emozione, per raccontare tutte le comunità straniere che sono soprattutto sul territorio, e per riportare anche il cinema in un territorio molto ampio come quello di Tor Pignattara, dove effettivamente non c'è una sala cinematografica e non ci sono neanche festival o eventi o rassegne di cinema. Per cui l'idea era partita come una festa itinerante, cioè girando per il quartiere in vari luoghi, anche dismessi o più o meno improvvisati, per fare un festival, un evento di questo tipo, alcuni anche abbastanza improbabili come spazi condominiali, biblioteche o piazze, insomma un po' così in disuso. E poi pian piano siamo cresciuti, abbiamo due concorsi all'interno del festival, uno internazionale dedicato ai lungometraggi e uno nazionale dedicato ai cortometraggi. Siamo su 7 sere, dal 10 al 16, quindi ogni sera poi il format è lo stesso, cortometraggio, lungometraggio. Abbiamo anche degli ospiti internazionali che vengono a presentare i loro film. Nel caso del film del 10 luglio, De Lupi, dal Bangladesh, arriva questo giovane regista che si chiama Mohammad Tokir Islam, che ha realizzato questa sua opera prima, che è la seconda proiezione in tutta Europa effettivamente, perché ha fatto l'anteprima europea al Festival di Rotterdam lo scorso febbraio. Adesso arriva in Italia a Caravan con il suo film, che è un film molto interessante perché unisce diverse questioni del Bangladesh odierno, e quella sostenibile dell'ambiente, perché il film è ambientato in questa regione rurale del Bangladesh, dove tutto ruota intorno alla costruzione di questa diga che deve essere sostenibile per le comunità locali. E poi perché racconta uno spaccato molto sentito nel Bangladesh odierno, cioè le proteste soprattutto dei giovani, degli studenti, che si sono realmente tenute due anni fa nel 2024 e di cui si sente ancora l'eco. E poi ci sarà nella giornata del 15, mercoledì 15 luglio, una regista pakistana, si chiama Sema Bull. Lei è pakistana ma vive in Inghilterra, però gira, ambienta tutti i suoi film nella sua terra d'origine in Pakistan. Il film si chiama Ghost School, lei lo presenterà per il pubblico romano, e la seconda proiezione poi in Italia, poi il film uscirà nelle sale a settembre con Wanted. Anche in questo caso ci sono alcuni temi molto sensibili, soprattutto l'empowerment femminile, il diritto all'istruzione, che sono, insomma, che risuonano molto anche noi che siamo qui dall'altra parte di mondo. E oltre ai corti e ai lungometraggi ci sono dei talk, delle presentazioni, dei picnic, perché cerchiamo di rendere il parco uno spazio un po' aperto e inclusivo per tutti. E poi ci saranno due incursioni comiche, una nella giornata di sabato 11 luglio, per presentare il film filippino che si chiama Flower Girl di Fatrick Tabada, in questione comica sarà un pezzo di stand-up di Daniele Fabbri, e poi una seconda domenica 12 luglio, lunedì 13 luglio c'è, cioè, per introdurre il film tedesco Extrawurst di Markus Rosenmüller, che sarà a cura di Gioia Salvatori, meglio nota come Cuoro, che è una poetessa, autrice, attrice, che col suo linguaggio tende un po' a così a demitizzare soprattutto le parole. E il film tedesco che proponiamo quest'anno, Extrawurst, è proprio un film di dialoghi e di parole molto affilate, per cui siamo un po', cerchiamo di mettere un po' tutto insieme, tutto a tema, e siamo dal 10 al 16 luglio a Parco San Gallico con Caravan Fest 2026.
0: Siete partiti come un festival zingaro perché andavate in giro, adesso siete stanziali. Che tipo di risposta avete da parte della cittadinanza e da parte delle comunità?
1: Guarda, da parte della cittadinanza la risposta è sempre super positiva e siamo ogni anno meravigliati dell'affetto con cui le persone ci aspettano. Considera che quest'anno abbiamo avuto grosse difficoltà per la sostenibilità finanziaria dell'evento, perché Caravan è organizzato dalla nostra associazione che si chiama Bianco e Nero, con la quale effettivamente partecipiamo ai bandi pubblici, e il finanziamento ormai per le rassegne, per i festival, per le iniziative culturali vive un periodo abbastanza complicato, per cui abbiamo seriamente rischiato di non fare il festival. Ma il fatto che ogni volta che incontravamo persone nel quartiere, ma anche in altre zone di Roma, ci dicevano: no, vi prego, andate avanti perché è un'iniziativa che aspetto per l'estate, ci riempie di orgoglio e di felicità ovviamente. Dal punto di vista delle comunità straniere, è un festival che ormai si è radicato da così tanti anni che anche in questo caso si è creata veramente una rete di contatto. E ti voglio raccontare un minuto per dirti
0: certo,
1: quello che facciamo,
0: certo,
1: nel corso dell'anno. No, questo perché Caravan in realtà è il punto d'arrivo di un percorso che comincia all'inizio dell'anno, nel nostro caso nel 2026, il periodo di febbraio-marzo, con un progetto che si chiama Impariamo l'italiano con il cinema. Cosa facciamo? Attraverso questa piattaforma, che è finanziata dall'8 per mille della Tavola Valdese, portiamo all'interno delle tre

0: attraverso gli insegnanti e le insegnanti e dei mediatori e delle mediatrici culturali non solo supportiamo l'insegnamento della lingua, ma insegniamo un po' i cambiamenti di storia e di costume dell'Italia, di come è cambiata l'Italia, di come sono cambiati gli italiani, di quali sono i loro modi di comportarsi, di vivere, di relazionarsi tra loro e con gli altri, e poi simuliamo un vero e proprio processo, diciamo così, di votazione, cioè con tanto di urna, di schede elettorali, per cui gli studenti e le studentesse che hanno partecipato al progetto, che hanno visto i film, votano il loro film preferito, e il film preferito è quello che viene proiettato nella serata di chiusura di Caravan Fest. Il film che è stato più amato e che quindi è stato più votato dalle tre scuole quest'anno è risultato Quo Vado, Gennaro Nunziante, il film campione al box office di Checco Zalone, poi migliorato da Buen Camino quest'anno, e quindi viene proiettato in chiusura di festival in versione originale con i sottotitoli in lingua bangla. Considera che a Torpignattara c'è la comunità del Bangladesh più popolosa d'Europa, superiore per numeri a quella londinese, che storicamente
1: è quella storica, certo.
0: Sì, quindi in questo modo cosa succede? Succede che gli stranieri, studenti e studentesse, diventano co-programmatori di gara, perché scelgono loro il film di chiusura, e al tempo stesso danno un premio, abbiamo ribattezzato il premio Nuove Cittadinanze, perché? Perché alla fine il film che viene proiettato, Quo Vado, nel caso di quest'anno, viene restituito ad un nuovo pubblico, che è appunto quello straniero, certo, che è sul quartiere, che può apprezzarlo in versione originale con i sottotitoli in bangla, quindi è un po' a chiudere un cerchio che comincia all'inizio dell'anno e che con Caravan trova un po' la sua parte conclusiva, ecco.
1: E che a Torpignattara e a Piazza Vittorio comincia invece 30 anni fa questo cerchio di integrazione da parte delle comunità.
0: E poi, sai, alla fine noi facciamo questo lavoro un po' perché siamo abitanti del quartiere, adesso non più, ma insomma quando il festival è nato ero con Carlo Ottoni, Claudio Agnese e Gaia Perrini, che siamo i quattro che organizzano il festival, proprio residente a Torpignattara, ma abbiamo poi imparato un po' anche sulla nostra pelle che la convivenza e le pratiche, le buone pratiche di integrazione si costruiscono dal basso e si costruiscono ogni giorno anche con progetti come questi, per cui quando spesso poi si parla dei problemi di convivenza, in realtà sono cose che conosciamo da tempo, con le quali ormai siamo venuti a patti, e poi il fatto nostro poi personale di scegliere la commedia ci ha permesso di ragionare proprio su questo, cioè di avere questo terreno comune che è quello della risata, che in tutte le differenze che ci sono, perché magari una cosa che fa ridere noi italiani non farà ridere una donna filippina o un uomo del Bangladesh, ma in realtà ci comune tutti, e poi ci fa scoprire a noi italiani e noi italiane il senso di un paese che magari percepiamo come lontanissimo, ma che vive i nostri stessi problemi.
1: Ormai sì, in grande percentuale. Alessandro, grazie davvero, ricordaci la location e le date.
0: Certo, grazie a te ovviamente. Caravan Fest si tiene dal 10 al 16 luglio 2026 al Parco Giordano Sangalli di Torpignattara, 14ª edizione. Lo slogan di quest'anno è Stand Together, per stare tutti insieme, per unirci in forza sotto la luce del proiettore, sotto le stelle, per vivere insieme questa settimana di cinema a Torpignattara. Trovate tutte le informazioni, il programma dettagliato su www.caravanfest.it. Caravan è scritto con la K e la W, ovviamente anche sui profili Facebook, Instagram e YouTube.
1: K e W. Alessandro, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto.
0: E viva il lupo, grazie a te.
1: E quindi con Alessandro Zoppo si chiude questa puntata di Non Smorza Bassa. Per quanto riguarda Riccardo Mameli è tutto, noi ci riaggiorniamo a domani, sempre tra le 16 e le 18. State qui, Just Train, poi abbiamo, dopo Just Train, abbiamo chiaramente una nuova puntata di Italia in Groove, e poi la notte di Permanent Flebo. State qui, fate le brave, grazie a tutti.
2: Le

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network.